tra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Save the Date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tutta la settimana che ci condurrà verso il Ferragosto sarà contraddistinta ancora da caldo intenso, caldo che a tratti risulterà anche opprimente, con valori vicini anche ai 38-39 gradi sulle aree interne, qualche grado in meno a discapito però sulle coste di Afa davvero elevata, il tutto in un contesto anticiclonico e di sole prevalente, come detto, fino a Ferragosto inoltrato. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

lose those pounds. Learn about football.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovani e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.

pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: abissale.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Marcello Calvano. Apriamo con la notizia di un'altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei. Questa volta la magnitudo è di 3.0 ed è stata registrata nella notte alle ore 2:27. Il sisma si è verificato ad una profondità di circa 4 chilometri. La scossa, avvertita da diversi residenti, ha avuto come epicentro la zona di Pozzuoli. In seguito al forte terremoto di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso, sono ad oggi oltre 2.000 gli sfollati nel solo comune di Pozzuoli. E passiamo alla cronaca. Nell'ultimo giorno del weekend i carabinieri della compagnia Napoli Centro, insieme al personale dell'ASL di Napoli e della Polizia Municipale, hanno passato al setaccio le vie della Movida nel cuore del capoluogo partenopeo. Il bilancio conta 62 persone identificate, 27 veicoli controllati, 21 contravvenzioni al codice della strada elevate, 3 le persone segnalate alla prefettura per uso personale di droga. Ancora la cronaca: uno straniero, probabilmente un nordafricano, è stato gravemente ferito in una rissa avvenuta nella zona di Porta Capuana a Napoli. Secondo una segnalazione giunta alle forze dell'ordine, una decina di extracomunitari stavano partecipando ad una violenta rissa. L'uomo è stato trovato poco distante dal luogo della rissa con una ferita d'arma da taglio alla nuca. È stato trasportato al Vecchio Pellegrini e ricoverato in prognosi riservata. Chiusura con lo sport, il calcio, allenamento pomeridiano per il Napoli ieri a Castel di Sangro. Gli azzurri continuano la preparazione atletica in Abruzzo, dove dopodomani affronteranno l'Aris di Salonicco nell'ultima delle amichevoli prima dell'inizio del campionato. Sul fronte mercato, in uscita Romelu Lukaku, che è ad un passo dal trasferimento al Fenerbahce. Al Napoli dovrebbero arrivare circa 10 milioni di euro dalla vendita del cartellino. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina.

0: qui. Grazie per l'attenzione.
1: Kiss Kiss Napoli Meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sulla Campania, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni tra pomeriggio e sera. Domani situazione è pressoché analoga, sarà un'altra giornata per lo più soleggiata, sempre con maggiore variabilità a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno. Clima molto caldo, con punte massime anche di 36-37 gradi e con ventilazione debole e mar Tirreno calmo poco mosso. Per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cree e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio.
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Ancora buongiorno da Marcello Calvano. Apriamo con la notizia di un'altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei. Questa volta la magnitudo è di 3.0 ed è stata registrata nella notte alle ore 2.27. Il sisma si è verificato ad una profondità di circa 4 km. La scossa, avvertita da diversi residenti, ha avuto come epicentro la zona di Pozzuoli. In seguito al forte terremoto di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso, sono ad oggi oltre 2.000 gli sfollati nel solo comune di Pozzuoli. Passiamo adesso alla cronaca. Nell'ultimo giorno del weekend, i carabinieri della compagnia Napoli Centro, insieme al personale dell'ASL di Napoli e della Polizia Municipale, hanno passato al setaccio le vie della Movida nel cuore del capoluogo partenopeo. Il bilancio conta 62 persone identificate, 27 veicoli controllati, 21 contravvenzioni al codice della strada elevate e 3 le persone segnalate alla prefettura per uso personale di droga. Ancora la cronaca, uno straniero, probabilmente un nordafricano, è stato gravemente ferito in una rissa avvenuta nella zona di Porta Capuana a Napoli nella serata di ieri. Secondo una segnalazione giunta alle forze dell'ordine, una decina di extracomunitari stavano partecipando ad una violenta rissa. L'uomo è stato trovato poco distante dal luogo della rissa con una ferita da arma da taglio alla nuca. È stato poi trasportato al Vecchio Pellegrini e ricoverato in prognosi riservata. La chiusura con lo sport, il calcio, allenamento pomeridiano per il Napoli ieri a Castel di Sangro. Gli azzurri continuano la preparazione atletica in Abruzzo, dove dopodomani affronteranno l'Aris di Salonicco nell'ultima delle amichevoli prima dell'inizio del campionato. Sul fronte mercato, in uscita Romelu Lukaku ad un passo dal trasferimento al Fenerbahce. Al Napoli dovrebbero arrivare circa 10 milioni di euro dalla vendita del cartellino. Intanto Gabriel Jesus si mostra sempre più propenso ad accettare la destinazione Napoli. È anche disposto a ridursi l'ingaggio pur di venire in Italia. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apriamo con la notizia di un'altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei. Questa volta la magnitudo è di 3.0 ed è stata registrata nella notte alle ore 2.27. Il sisma si è verificato ad una profondità di circa 4 chilometri. La scossa, avvertita da diversi residenti, ha avuto come epicentro la zona di Pozzuoli. In seguito al forte terremoto 4.7 di magnitudo del 31 luglio scorso, sono ad oggi oltre 2.000 gli sfollati nel solo comune di Pozzuoli. Passiamo alla cronaca. Questa notte i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono stati impegnati in un servizio antisciacallaggio iniziato con il terremoto dello scorso 31 luglio. I militari della sezione radiomobile hanno fermato un uomo che guidava un'auto con una targa prova che copriva parzialmente quella del mezzo in via Artiaco. Quando è stata decisa la perquisizione, l'uomo ha minacciato i carabinieri opponendo resistenza al controllo. Nell'auto è stato trovato un attrezzo multiuso, due coltelli pieghevoli, due taglierine ed anche un tirapugni. L'uomo è stato arrestato per resistenza e porto abusivo di armi ed oggetti atti allo scasso. Ancora la cronaca, uno straniero, probabilmente un nordafricano, è stato gravemente ferito in una rissa avvenuta ieri sera nella zona di Porta Capuana. Secondo una segnalazione giunta alle forze dell'ordine, una decina di extracomunitari stavano partecipando ad una violenta rissa. L'uomo è stato trovato poco distante dal luogo della rissa con una ferita d'arma da taglio alla nuca. È stato trasportato al vecchio Pellegrini e ricoverato in prognosi riservata. Chiusura con lo sport, il calcio, allenamento mattutino per il Napoli oggi a Castel di Sangro. Gli azzurri continuano la preparazione atletica in Abruzzo, dove dopo domani affronteranno l'Aris di Salonicco nell'ultima delle amichevoli prima dell'inizio del campionato. Non arrivano buone notizie dall'infermeria. Il Napoli ha comunicato l'entità dell'infortunio occorso nell'amichevole con il Celta Vico a Luca Marianucci. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro. Sul fronte mercato in uscita Romelu Lukaku, che è ad un passo dal trasferimento al Fenerbahce. Al Napoli dovrebbero arrivare circa 10 milioni di euro dalla vendita del cartellino. Intanto Gabriel Jesus si mostra sempre più propenso ad accettare la destinazione Napoli, riducendosi finanche l'ingaggio pur di venire in Italia. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

Buongiorno, buongiorno cari amici ascoltatori, buon inizio di settimana, 10 agosto del 2026, riparte l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, buon lavoro al nostro Nello Iorio in regia, poco fa avete ascoltato anche quelle che sono le ultime di Casa Napoli dal collega Marcello Calvano. Ebbene, purtroppo c'è una notizia dall'infermeria poco positiva per quanto riguarda il Napoli, perché Luca Marianucci, dopo il problema maturato nell'ultima gara contro il Celta Vigo, si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro, quindi aumenta ancora di più quella che è l'emergenza difensiva per quanto riguarda gli azzurri. Nel corso della puntata ovviamente parleremo e tanto di calciomercato, Romelu Lukaku in uscita, sempre più vicino al Fenerbahce, Gabriel Jesus può essere la prima alternativa, ma Napoli che ha bisogno di ulteriori cessioni.

0: posizioni. In bilico anche le posizioni di Lorenzo Lucca, tra i più bersagliati tra l'altro per diversi errori nell'amichevole contro il Celta Vigo, ma anche Noah Lang, che piace e tanto all'Ajax. Ovviamente faremo un punto anche su quello che può essere invece il mercato in entrata, visto che davvero c'è grossa necessità adesso di intervenire per quanto concerne la linea difensiva. Riascolteremo anche le parole del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, dopo la partita contro il Celta Vigo, pareggiata per 1-1 nella seconda amichevole internazionale degli azzurri a Castelvisangro. Poi ci toccherà ovviamente affrontare anche l'Aris nell'ultimo test prima di quello che poi sarà la lunga cavalcata fino all'esordio in campionato contro il Genoa. Detto questo, io direi di volare subito a Castelvisangro, perché oltre al nostro Carlo Alvino, che vado ovviamente a salutare e a ringraziare augurandogli buon lavoro e buon inizio di settimana, insomma vedo un altro padrone di casa qui a Radio Kiss Kiss Napoli. Buongiorno al nostro Diego Armando Maradona Junior, buongiorno a entrambi ragazzi. Non li sento in questo momento. Eccoci, ora vi sento, ora vi sento.
1: Ci siamo, confermiamo la doppia presenza, ci siamo, eccoci qua. Buongiorno Riccardo e ovviamente buongiorno a tutti quelli che sono sintonizzati con noi di Kiss Kiss Napoli. Hai detto bene, accanto a me c'è Diego Armando Maradona Junior, uno dei padroni di casa, uno dei protagonisti del ricco palinsesto di Kiss Kiss Napoli. E ne parlavamo prima a telecamere e a microfoni spenti sui nostri impegni lavorativi e non spoileriamo.
0: Qualcosa già è stato spoilerato, però noi non diciamo altro ovviamente.
1: A cosa vogliamo partire? Perché la notizia di Marianucci è notizia che
0: Carlo, mi sa che si sposta il prossimo ritiro, lo facciamo a Lourdes il prossimo ritiro del Napoli, perché veramente insomma questa grana infortuni non riusciamo a scrollarcela di dosso. Un altro infortunio, in questo caso non muscolare, ovviamente anche per quello che è stato un problema nell'amichevole contro il Celta Vigo. Insomma arrivano delle notizie, tra poco andremo anche dal professor Enrico Castellacci a brevissimo per farci dire le ultimissime. Carlo, ovviamente partiamo da un calciatore che era in rampa di lancio come Marianucci, quindi sfortuna nella sfortuna in questo caso.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché fino a questo momento Marianucci si era messo in vista, si era ritagliato uno spazio importante, era entrato tra virgolette nelle grazie di Allegri, visto che proprio Allegri aveva valutato positivamente le sue prime uscite, quelle a Di Maro Folgarida e poi quelle qui a Castelvisangro. Una mazzata per il ragazzo, che deve stare fermo un bel po', non siamo medici, però insomma poi Diego è più esperto di me in materia e ti dirà, però questo stop inaspettato e lungo crea un problema enorme al Napoli, perché l'infortunio di Marianucci fa allunga l'elenco, elenco già con Buongiorno, Begue, ma adesso Marianucci, insomma, ed è un peccato, ripeto, è un peccato proprio perché Marianucci stava giocando alla grande la sua chance, si stava giocando le carte giuste per poter rientrare in quel lotto di difensori che potevano essere presi in considerazione da Massimiliano Allegri. Però Diego Armando Maradona Junior conosce questo tipo di infortunio e prima ne parlavamo. Diego, tu mi dicevi insomma che i tempi sono piuttosto lunghi.
2: È un infortunio che io ho avuto quando giocavo, ed è un infortunio è una riabilitazione molto fastidiosa, perché ovviamente il collaterale è sollecitato in una delle cose più importanti del calcio, il passaggio d'interno piede, no? L'uso dell'interno piede, ed è molto molto fastidioso e molto doloroso. Peccato, mi unisco a quello che stavi dicendo tu, Marianucci aveva fatto un ottimo ritiro, era preso in considerazione in maniera molto molto importante da Allegri. Purtroppo si aggiunge a Bökema e Buongiorno e costringe il Napoli di comunque andare sul mercato in maniera urgente,
1: accelerare.
2: Per Senti, forza.
1: Tu eri a bordo campo e quando Marianucci è uscito, noi ci siamo confrontati anche su questo proprio ieri. Tu mi dicesti la faccia di Marianucci non mi piaceva, e poi purtroppo il comunicato del Napoli oggi conferma questa sensazione.
2: Che poi è sfortunatissimo, Carlo, perché la dinamica è una dinamica
1: strana.
2: Da solo praticamente lui appoggia il piede, scivola un po' con la scarpetta, il ginocchio in iperestensione. È una cosa una dinamica un po' sfortunata. Ecco, è normale che come diceva Riccardo, l'anno prossimo andiamo un paio di giorni a Lourdes.
1: Guarda, faccio un elenco e lo giro al presidente. Tra Lourdes ci metto Medjugorje,
2: sì,
1: e ovviamente la Madonna di Pompei, nel senso che siamo più vicini.
2: Ci andiamo pure noi, no, però.
0: I primi test fisici, solitamente si fa una sgambata a Castelvolturno, in questo caso la facciamo a piedi a Pompei, magari in quelli che saranno i primi test. Anche perché, e riavvolgo un poco il nastro, onestamente, il Napoli della prima, forse 60 minuti contro il Celta Vigo, a me non è dispiaciuto per niente, anche per qualità di gioco espresso, voi che avete potuto vedere ovviamente da vicino. Mi è sembrato invece di vedere un Napoli davvero con grandi trame, anche con ottima qualità nell'uscita dal basso, con idee sulla tre quarti, insomma un Napoli che sta sciorinando in generale, secondo me un'ottima situazione ovviamente fisica, di preparazione, ma anche idee molto qualitative, no Diego?
2: Ma guarda, è la sensazione un po' di tutti, no? Sono stati, come hai detto tu, 60 minuti molto molto buoni del Napoli, con grande qualità, con grande coraggio, con grande idee tattiche da parte di Allegri, soprattutto nella costruzione bassa. Il Napoli, finalmente ho rivisto un Napoli per larghi tratti della partita dominante, che ha chiuso una squadra buona, una squadra molto buona, perché il Celta Vigo è una squadra molto forte, chiusa nella metà campo, costretta a un blocco bassissimo, e non è semplice costringere le squadre spagnole a fare blocchi così bassi e così stretti. Veramente un buon Napoli che dà delle sensazioni forse troppo positive per il momento.
1: Però,
2: però meglio così,
1: perché questo serve anche così a spazzare via un po' di scetticismo che sta accompagnando questo inizio di stagione. Io sarei meno propenso ad allargare sull'ora e mi fermerei ad una buona mezz'ora. Ecco, voglio riportare un po' tutti su una buona mezz'ora, 30 minuti, transizioni efficaci, attacco sulle seconde palle, cioè mezz'ora veramente di un gran bel Napoli che va in controtendenza, non so se siete d'accordo, lo chiedo a Diego, ma anche in controtendenza con quella che è il racconto, la narrazione di Allegri, allenatore che non ama praticare un calcio propositivo. Io per mezz'ora ho visto proprio un esatto opposto, una linea difensiva del Napoli che stazionava sulla linea di metà campo, addirittura nella tre quarti del Celta, che ripeto, e tu hai fatto bene a dirlo, è una gran bella squadra, giocherà la prossima squadra. Europa League, e è uno stato di condizione migliore rispetto a quello del Napoli,
2: perché loro praticamente iniziano tra quattro giorni, ricominciano fra cinque giorni. Carlo, sono d'accordo con te, ma anche perché purtroppo il calcio è fatto di persone che hanno memoria corta. Tu sai benissimo che il primo Cagliari di Allegri ha espresso un ottimo calcio. Sai benissimo che il Milan di Allegri, che ha vinto lo scudetto, era un Milan che giocava un calcio molto molto buono. È vero, c'aveva grandi campioni, c'aveva un Ibrahimovic in una forma smagliante. Poi dopo è normale che vai in un certo luogo che a noi non piace,
1: no.
2: e devi comunque adattarti a un certo tipo, a un certo tipo di mentalità. Però il Napoli, secondo me, ha i giocatori giusti per provare a fare un certo tipo di calcio, un certo tipo di impostazione, anche perché il Napoli, a prescindere dagli allenatori, il Napoli ce l'ha nel DNA questo buon gioco, forse negli ultimi due anni un po' perso questo DNA, però è una squadra che sicuramente può giocare a calcio e lo può fare bene.
1: Riccardo?
0: Sì, no, assolutamente, anche perché poi ci sono diversi interpreti che secondo me in questo Napoli ancora devono trovare la loro collocazione, il loro ritmo. È ovvio che i De Bruyne, lo stesso Vergara, lo stesso McTominay, sono calciatori che poi sono destinati inevitabilmente ad alzare anche un po' i giri del motore, no Diego, ad essere ancora più centrali in quello che poi sarà l'idea di calcio di Massimiliano Allegri. Adesso poi, al netto di quella che è stato anche purtroppo l'infortunio di Marannucci, a me è sembrata anche grande attenzione ed applicazione in fasi non possesso di questo Napoli. Quindi è vero quello che diciamo, è un Napoli sicuramente diverso dal Milan dell'anno scorso, giusto per fare un parallelismo con quello che è il calcio di Massimiliano Allegri, però sto vedendo davvero tanta attenzione in questo momento anche nella linea 4. Ho visto un esperimento molto interessante, Diego, tra l'altro, quando si sono invertiti due centrali e due esterni nella linea 4, con Di Lorenzo che andava a fare il centrale di difesa mentre si allargavano Rachmani e Rafa Marin sulla sinistra. Non so se hai colto anche tu questo frangente, quindi anche un Massimiliano Allegri che sta sperimentando effettivamente qualcosa di nuovo.
2: Assolutamente, assolutamente sì. Per quanto riguarda quello che dicevi sulla rotazione, sull'importanza di tutti i giocatori, Allegri dal primo giorno ha detto: ho bisogno di una rosa importante perché dobbiamo arrivare in fondo a tutte e tre le competizioni. Per quanto riguarda l'idea tattica, è normale che in preparazione soprattutto si provano cose diverse. Il secondo tempo della partita con il Celta ha anche visto un Alisson Santos a volte più centrale, più vicino alla punta. Allegri sta lavorando tantissimo sui movimenti della mezzala che è lontana dalla palla, a farlo giocare molto sotto punta. È un Napoli che ha un'idea ed un'impostazione chiara. Adesso poi bisognerà capire, e Carlo lo sa perché ha visto tutte le amichevoli, se tutti i dettami tattici di Allegri poi riusciranno ad avere una messa in atto poi dentro al campo.
1: Io dico sempre una cosa, l'Allegri che io ho fortemente criticato, l'Allegri che sedeva su quella panchina che per me era il demonio,
3: siamo in due,
1: lo so. Ho sempre però riconosciuto Allegri due passaggi, tant'è che si può andare a vedere in rete, due passaggi fondamentali. Il primo passaggio è quando Allegri dice: nel calcio ci sono le categorie, che piacciono, ed è questa, è una sacrosanta verità. E un'altra considerazione, qui mi rifaccio a quello che amabilmente ha raccontato Diego, è quando Allegri dice sempre: a marzo bisogna stare lì in corsa per tutto. Per stare in corsa per tutto, perché poi questa è la filosofia allegriana, vuol dire che tu devi aver sfruttato al meglio la rosa, devi aver sperimentato durante questo periodo. Alla luce della sperimentazione devi fare le tue scelte e devi comunque utilizzare la rosa, perché se a marzo vuoi stare, come lui dice sempre, che sia allenatore del Cagliari, del Milan, della Juventus o di chissà che altro, come lui è un mantra, a marzo bisogna stare in corsa per tutto. Sei gioco forza obbligato a sfruttare al meglio la rosa, non puoi avere gli 11/13 calciatori, perché a marzo, se li hai sfruttati 13/14, è finito.
0: Esattamente.
1: Ti fermi a marzo, alzi il freno a mano e dici: signori miei, è finita la stagione.
2: No, ma anche perché poi, Carlo, si parla tanto di queste rose ampie,
1: sì,
2: però poi ce le hai e non le,
1: e non
2: sfrutti,
1: le sfrutti.
2: Che ce le ha a fare, voglio dire?
1: Giocatori pagati a voi.
2: E poi voglio sottolineare una cosa che tante persone dimenticano: il Napoli negli ultimi 7-8 anni forse ha avuto rose importantissime.
1: Assolutamente.
2: Cioè, io ricordo per esempio a Spalletti, che ha fatto il Napoli di Spalletti, è stato meraviglioso.
1: Sì.
2: Napoli di Spalletti era un'armata.
1: Ma lo stesso grande Napoli di Maurizio
0: Carlo Sanna. Carlo, Diego, scusatemi se vi interrompo un attimo, perché dobbiamo andare al telefono prima di salutarvi, perché giustamente parlavamo di Luca Marinucci e di quelli che possono essere anche i tempi di recupero. Abbiamo interpellato ce l'abbiamo al telefono il prof Enrico Castellacci, che vado a salutare. Ciao prof, come stai?
4: Ciao ragazzi, sto benissimo, grazie, spero anche voi.
0: Prof, noi ci siamo salutati l'anno scorso al termine della stagione dicendo: speriamo di sentirci il più avanti possibile, per quelli che sono ovviamente i bollettini. E invece purtroppo ci risiamo, un po' la sfortuna che continua ad accanirsi su questo Napoli, prof, un altro infortunio.
4: Ma non lo dite più, perché poi alla fine ci credo.
0: Un pizzico di sfortuna c'è, perché questo è un altro infortunio, anche per dinamica, come ci raccontava poco fa Diego Armando Maradona Junior. Molto particolare per Luca Marinucci, che si è sottoposto, come dicevamo, anche ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di alto grado del collaterale mediano del ginocchio sinistro. Prof, tradotto in tempi di recupero, che cosa ci possiamo aspettare?
4: Tradotto in termini, intanto una lesione del collaterale è sempre una lesione noiosa. Da un certo punto di vista positivo il fatto che sia solo il collaterale, che di solito il collaterale si associa sempre a lesioni ligamentose dei crociati, eccetera, quindi è una cosa più antipatica. Il fatto che sia una lesione singola, isolata, già pone a favore, però lesione d'alto grado vuol dire che è un secondo o terzo grado, considerando, io devo andare a percezione ovviamente,
0: certamente.
4: Come sempre dico, non vedendo né il giocatore né la risonanza che ha fatto, andiamo un po' a braccio, ma se fosse stato un terzo grado si opera, quindi evidentemente non è un terzo grado, perché se no sarebbe stato costretto un intervento chirurgico, quindi suppongo che sia un secondo grado, quindi una lesione di una certa entità, noiosa. In tempo di prognosi una lesione di questo genere almeno un mese e mezzo ci vuole.
0: Un mese e mezzo, quindi quantificato rispetto.
4: Poi ribadisco, vado un po' a braccio, nel senso che non ho l'esatta quantificazione della lesione.
0: No, assolutamente.
4: Però oggi come oggi, con i tutori, la medicina rigenerativa, eccetera, si riesce nel giro di un mesetto e mezzo a migliorare notevolmente la soluzione, poi ognuno reagisce in maniera diversa,
0: certo.
4: Insomma, prendetelo così, ecco.
0: Prof, prima di salutarti, perché so che sei impegnatissimo, anzi ti ringrazio per quello che ci stai dicendo, i minuti che ci stai concedendo, il fatto che questo infortunio sia arrivato nel corso di un ritiro, ecco, può in qualche modo insomma cambiare anche quelle, ovviamente nel corso di una preparazione può anche cambiare in qualche modo quelli che possono essere i tempi di recupero, perché il muscolo ovviamente è sotto stress nel corso di un ritiro.
4: I recupero sono quelli, in qualsiasi momento tutto lo faccia, diciamo che essendo il momento di ritiro il ragazzo ha il tempo per riprendersi e quindi fosse stato in mezzo al campionato sarebbe assolutamente peggio,
0: assolutamente
4: peggio, quindi insomma sperando che, ribadisco, la lesione sia confermata un secondo grado lieve, insomma quelli sono i tempi e dovrebbe recuperare.
0: In caso di operazione invece si scavallano i due mesi, ovviamente.
4: Vuol dire che è un'azione grave, cioè gravissima, cioè l'ultimo stadio, cioè quando proprio si attacca il ligamento collaterale, allora uno è obbligato ad operarlo, quindi suppongo che non sia questo il caso, ovviamente, perché hanno parlato di lesione in alto grado e non hanno parlato di intervento chirurgico, quindi è una cosa che si risolve con la terapia conservativa.
0: Bene così, prof, grazie mille per averci concesso un pizzico del tuo tempo. Grazie, grazie.
4: Buon lavoro, ciao ragazzi.
0: Grazie mille al prof Enrico Castellacci. Quindi Carlo, insomma, è ovvio, in base a quello che ovviamente il comunicato del Napoli e la Sapienza, il prof Enrico Castellacci, un mese e mezzo, questo non cambia ovviamente quelle che in questo momento è davvero una grossa priorità sul mercato per quanto riguarda il Napoli.
1: Assolutamente no, un mese e mezzo, però poi, sai, quando sentiamo dire il calciatore clinicamente guarito, da quel clinicamente guarito ad essere abile e arruolabile per scendere in campo, certo, passano altre due settimane.
2: La famosa riatletizzazione.
1: E quindi l'obbligo di intervenire quanto prima resta, perché adesso si tratta di obbligo vero e proprio. Però il Napoli ha un altro obbligo, quello di rispettare i parametri della lista, e attenzione.
0: Certo.
1: Perché anche questo è un discorso che va affrontato, e i tifosi devono sapere che ci sono degli obblighi di lista, e quindi anche questo diventa un problema nel problema. Non è che puoi acquistare tanto per acquistare, devi stare attento.
2: No, ma perché poi le liste hanno regole complesse,
1: molto complesse,
2: non è molto semplice.
1: No.
2: Poi Carlo, potremmo aprire una grande parentesi, c'è chi le rispetta, chi non le rispetta, chi può, chi non può, però possiamo
1: anche questo è molto ballerino come concetto,
2: esatto,
1: in Italia,
2: esatto,
1: il rispetto
2: però,
1: delle regole in generale,
2: però noi dobbiamo rispettarle, quindi il Napoli deve stare molto molto attento a quello che fa, e lo deve fare ahimè in maniera abbastanza celere, perché in sostanza ad oggi sono rimasti due difensori centrali,
1: proprio così.
2: Sono rimasti Rafa Marin.
0: Ad oggi è una coppia obbligata a Genoa, che è Rachmani e Rafa Marin in questo momento, a meno che non vuoi spostare Olivera.
2: A prescindere dall'obbligo, oggi è la coppia che io ho visto più affiatata e più è migliore, anche perché io lo abbiamo detto nel corso dell'anno scorso, Rafa Marin è tornato un altro giocatore, un giocatore molto migliorato, molto migliorato, e un giocatore di grande personalità che a me ha colpito molto.
1: Mi dicono che da Castelvolturno hanno già acquistato due campane di vetro, quindi serviranno per Rafa Marin e Rachman, due belle campane di vetro, quella là proprio che è infrangibile.
0: Facciamole comunque battezzare, che non si sa mai. Caro Carlo, noi più tardi poi ovviamente ci ricollegheremo e parleremo di mercato, entreremo anche nel dettaglio di quelli che sono i nomi. Intanto io vi ringrazio, un grande abbraccio a Carlo Alvino e al nostro Diego Armando Maradona Junior. Ciao ragazzi, a dopo.
2: Ciao Ricky,
1: ciao.
0: Grazie mille a Diego e a Carlo. Parlavamo ovviamente di mercato e allora andiamo al telefono dal direttore Giorgio Perinetti. Ciao direttore, come stai?
3: Buongiorno a voi ascoltatori.
0: Buongiorno direttore. Siamo in un momento di stasi in questo momento per quanto riguarda il mercato del Napoli, ovviamente bloccato da quelle che sono le cessioni. A breve ci auguriamo si possa sbloccare anche quella relativa alla partenza di Romelu Lukaku. È ovvio che piove sul bagnato in un reparto, quello difensivo, già di per sé colpito dall'assenza di Buongiorno. Stop anche per Luca Marianucci, circa un mese e mezzo per lui di stop. Quanto è difficile in questo momento secondo te anche attendere prima di agire, perché il Napoli lo ha ribadito dal primo momento, no direttore, bisogna cedere e poi bisogna acquistare. Certo, ci sono però delle impellenze come quella della retroguardia da andare a sistemare. Ecco, quanto è difficile affrontare quest'ultimo mese di mercato?
3: Beh, diciamo che non è una cosa relativa solamente al Napoli, mi pare che sia la condizione generale. Tutte le società nostre italiane hanno più o meno questo problema. Diciamo che le eccezioni sono Como e Fiorentina, ma per il resto tutte hanno lo stesso modus operandi, ma obbligatoriamente, perché ingaggi pesantissimi che pesano e sono difficili da eliminare. E quindi poi diventa difficile far entrare giocatori nuovi, per cui sia il mercato quest'anno un po' per il mondiale, che sappiamo che ogni 4 anni col mondiale il mercato rallenta, perché insomma si vuole vedere un pochettino se ci sono novità, se ci sono conferme, a parte appunto che appunto sono impegnati al mondiale, e poi c'è il discorso comunque della nostra congiuntura. Praticamente siamo purtroppo un campionato costante dal punto di vista economico, e quindi costretti a operare in un certo modo, è normale.
0: No, questo è vero, anche perché insomma
3: abbiamo tantissime, tutte le squadre, non è
0: che no, ma questo è un qualcosa che accomuna tutti, come direttore sottolineava lei poco fa. È ovvio che probabilmente dovrebbe, secondo me, farci un po' riflettere, perché stiamo vedendo davvero nel corso degli ultimi anni grossa difficoltà a cedere quelli che sono
3: è sempre peggio, no?
0: appunto
3: gli ingaggi sono rilevanti, quindi o devi ricorrere all'incentivo all'esodo, ma comunque è un costo comunque importante, oppure devi aspettare, ma tutti rimandano e si arriva praticamente al dopo Ferragosto, c'è da curarsi per vedere un po' il mercato muoversi e sbloccarsi.
0: Infatti noi lo abbiamo sempre ribadito, tanto vale tenerlo aperto un mese questo mercato in Italia.
3: Ma io sono benissimo che sia giusto così, cioè questo costringe poi a muoversi. Certo, bisogna avere confortare con le altre nazioni. Sappiamo insomma che è proprio Malagò, se ci ricordiamo bene, qua da commissario della Lega di A, se non mi ricordo male, e fu lui a chiudere il mercato il 18 agosto, cioè prima dell'inizio del campionato, con grande sollievo di tutti gli allenatori, che non a caso oggi sono quelli che maggiormente si lamentano di questa situazione.
0: Assolutamente.
3: Però purtroppo fu ripristinato il mercato nei tempi, nei modi attuali, ed è certamente complicato, molto complicato.
0: Direttore, comunque al netto di tutto, che tipologia di operazione ti aspetti dal Napoli in queste ultime settimane? Perché insomma qualche priorità io credo che continui ad esserci. Adesso, al netto dell'infortunio di Marianucci, serviva comunque un difensore centrale, serve un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo, e poi bisognerà capire quelle che saranno le altre cessioni.
3: Di Lorenzo, ecco, Napoli fece un mercato molto monitorato lo scorso anno, ma proprio mancava sempre, a parte l'ottimo Mazzocchi che ha un grande spirito, diciamo, no? Però insomma, John Lu non arrivò e non è mai arrivato il vero sostituto di Lorenzo, quindi questa è una lacuna da colmare, certamente, perché poi Lorenzo logicamente è in un campionato e coppe, insomma, cioè, diciamo, 60-80 partite l'anno, è ovvio che no, deve essere riuscito anche qualche volta. Ma io non c'è un ragazzo di prospettiva, perché si sia fermato perché avrebbe avuto le sue occasioni. Però anche lì è chiaro, con il buongiorno, insomma, bisogna trovare sempre una soluzione, perché i difensori centrali sono quelli di cui hai più bisogno, perché sono più soggetti chiaramente a squalifiche, no? Perché sono qui più ammoniti, e quindi probabilmente si crea un turnover naturale, quindi insomma qualcosa bisogna fare.
0: Caro direttore, ne approfitto per mandarti un abbraccio e per ringraziarti ovviamente per aver accettato il nostro invito. Alla prossima.
3: Ma insomma, speriamo ovviamente che questo calcio trovi veramente una strada.
0: Questo noi ce lo auguriamo davvero di vero cuore.
3: Perché stiamo se no rascando il barile, i fondi del barile, e insomma dobbiamo assolutamente riproporci come nostro tradizione.
0: Che torni ad essere anche un calcio fatto di idee, soprattutto quello nostro, perché credo che sono quelle che un po' mancano.
3: Sì, bisogna partire dall'umiltà di riconoscere che c'è un campionato dominante e dobbiamo veramente creare quelle situazioni dove i giocatori vengono per migliorare tatticamente nel nostro calcio e poi riproporci, magari è un calcio importante, però dobbiamo andare a trovare quelli che non sono ancora i big e lo devono diventare.
0: Esatto, ma deve essere anche una rivoluzione, diciamo così, deve andare per step, dobbiamo anche entrare nell'ottica, nel capire che ci vorrà del tempo per cambiarlo il calcio italiano, non bisogna volere tutto e subito, ma questo è a livello nazionale, a livello giovanile e a livello di club. Quando entreremo in quest'ottica già avremo fatto, secondo me, un passetto in avanti.
3: Sono
0: ovviamente
3: completamente d'accordo, sono completamente d'accordo.
0: Direttore, un abbraccio, grazie mille al direttore Giorgio Perinetti. Noi adesso ci fermiamo, giusto un minutino, poi dobbiamo continuare a parlare delle ultime ovviamente di Casa Napoli, il calciomercato. Verrò anche a leggere qualche vostro messaggio ovviamente su WhatsApp, perché siete in tantissimi che ci state scrivendo al 342 00 00 100. Tutto questo giusto tra un minutino.
5: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: E torniamo in diretta, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, qui a Radio Gol, ovviamente tutte le ultime sul Napoli. Abbiamo parlato anche con il prof Enrico Castellacci per quanto concerne l'infortunio di Luca Marianucci, e tempi di recupero che oscillano insomma tra il mese e mezzo e i due, anche perché insomma non è specificato la lesione di alto grado, come ci ha detto il prof Enrico Castellacci, fosse terzo grado sarebbe anche propenso quindi all'intervento, invece così non sembra che sarà, e quindi un mese e mezzo, due al massimo, per rivedere Luca Marianucci arruolabile per Max Allegri. Insomma, di certo la sfortuna ci vede benissimo con gli infortuni del Napoli. Detto questo, per parlarne di Marianucci ma anche del momento degli azzurri, andiamo al telefono dal collega Carlo Verna. Presidente, come sta?
9: Tutto bene, buon pomeriggio Riccardo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Peccato per questa che è la notizia del giorno, avevamo capito che l'infortunio non era una cosa che si poteva risolvere in pochi giorni, e io metterei la firma, come dice Castellacci, se si chiude in due mesi questa vicenda, proprio Marianucci era il nome che Allegri aveva fatto a inizio stagione, facendo capire che intendeva puntare tra i giovani su di lui. E quindi ritorno a quello che tu sottolineavi, ovvero sia la sfortuna, veramente in questo caso la sfortuna, perché questi non sono gli infortuni muscolari dell'anno scorso, dove io ovviamente ho molte riserve sul tema sfortuna, e invece in questo caso mi sembra davvero che ci sia una sfortuna che si accanisce contro il Napoli. Peraltro consentimi, Riccardo, di sottolineare che questo è il mercato più difficile degli ultimi anni, quello che deve affrontare Napoli e Manna in particolare, perché si somma l'esigenza di un cambio di gestione tecnica, ovvero sia Allegri al posto di Conte, con un organico da smaltire nell'anno del mondiale, quando ovviamente tutte le cose cominciano più tardi perché si aspetta la fine del mondiale. Quindi sì, effettivamente la parte più importante della stagione è ora, come riuscirà a tirar fuori una rosa competitiva, insomma, senza doppioni, senza lasciare giocatori al di fuori della lista dei 25. Veramente una situazione complicata. E se posso tornare, certo, al discorso relativo a Marianucci, a questo punto, sommandolo anche all'infortunio di Buongiorno, io una riflessione su Juan Jesus ce la farei. Mm.
0: E tra l'altro è attenzionato dall'Udinese Juan Jesus, Carlo, ti aggiorno, esatto, ovviamente a parametro zero. È ovvio che in questo momento il nome caldo resta quello di Badiashile, però io continuo a dire, mi aspetto delle sorprese anche per il difensore centrale, perché il Napoli ci ha abituato spesso, adesso al netto di quelle che saranno le uscite, anche a qualche nome a sorpresa che può venir fuori. La certezza è che lì dietro è tra un'alternativa di Lorenzo e un centrale di difesa, insomma da lì non si scappa, no, Carlo? Il Napoli ha bisogno di questi due acquisti proprio numericamente. Poi è ovvio che Mann è chiamato davvero a degli straordinari per cercare di puntellare questa rosa, di cedere quelli che sono gli esuberi. E al discorso che facevi tu poco fa, e sono d'accordissimo con quello che analizzavi, io ci aggiungo anche un'immobilità generale del mercato, perché anche le altre, al netto di acquisti, sono un po' impelagate tutte in cessioni che non riescono a fare. Vedi anche il Milan con Leao, la Juventus con Coop Miners, con David, insomma è in generale un mercato davvero di grosso blocco. Io mi auguro che poi da Ferragosto in poi qualcosa effettivamente possa cambiare.
9: Sì, concordo con quello che dici, sono tutti un po' in difficoltà, anche perché purtroppo qui cambiano le regole in corso di gioco. Vedi quel che è accaduto l'altro anno con Varaschelia, no? Sostanzialmente, certo, cambiata una regola a livello di europeo, si sono trovati nella condizione di dover cedere Varaschelia a un prezzo di gran lunga inferiore a quello che è il valore di questo straordinario giocatore. Certo, al netto dell'errore che a mio giudizio fece il presidente De Laurentiis nel panico post scudetto di Spalletti, cioè io ho la sensazione che lui temesse di poter fare, come dire, la fine che fece, sì, Ferlaino, che vincendo
0: aveva un po' le mani legate lì in realtà.
9: Difficoltà, esatto. No, però sai, in qualunque azienda del mondo, un soggetto che straproduce, mi sembrava il caso di Varaschelia nell'anno dello scudetto stravinto con Spalletti, beh, in quel caso tu lo vai sempre a premiare. Lui ebbe un attimo di tentennamento, sì, poi sotto gli sono state cambiate le regole, e questo poi è il problema di questi mercati. E giustamente tu osservavi che anche gli altri sono in difficoltà, però io dico che il Napoli aggiunge il cambio di gestione tecnica e il numero abbastanza ridondante di giocatori da dover piazzare.
0: No, ma per questo parlavo, insomma, di straordinario per Giovanni Manna, che da qui a fine mese, non dico che è chiamato a dover fare un miracolo, però certamente, insomma, avrà parecchio lavoro, parecchie situazioni.
9: Di fare per lui prima ancora che per Allegri.
0: Ma su questo, cioè, è poco ma sicuro, perché poi veramente vai a mettere quelli che sono i paletti per l'inizio della stagione. Vengo però anche all'amichevole col Celta Vigo, perché adesso è vero che c'è il mercato e io credo che comunque tutto lo staff mercato del Napoli porterà i risultati che tutti noi speriamo. Vengo alla partita, perché onestamente a me è sembrato di vedere, almeno per i primi 30-40 minuti, un Napoli qualitativamente di ottimo livello, un po' in controtendenza con quello che era un po' l'immaginario su quello che si dice di Massimiliano Allegri, difensivista, il blocco basso, eccetera eccetera, visto un Napoli invece ha sciorinato davvero un ottimo calcio, un'ottima idea di calcio.
9: Allora, a prescindere dal discorso del quanto possa valere il calcio di luglio e agosto, ovviamente tu hai notato la parte che va analizzata correttamente, ovvero sia finché ne hanno avuto nelle gambe, il Napoli ha disputato una buona partita e da questo punto di vista per me si conferma che Allegri, tra gli allenatori, di averlo detto anche l'altra volta che ci siamo sentiti, tra gli allenatori datati è quello più dotato, scusa il gioco di parole, nel senso che sicuramente il calcio di Allegri non è il calcio che io avrei scelto potendo come dire guardare a 360 gradi la partita, però nelle condizioni date è stato preso un allenatore di grande esperienza che secondo me nell'ambito di quel tipo di calcio, che forse è un po' superato, però Napoli ha dei giocatori che erano stati in qualche modo inquadrati e predisposti per quel tipo di calcio, che era il calcio che faceva Conte. Quindi io ho assolutamente fiducia in, fatte queste premesse, in Massimiliano Allegri. E il, giustamente quando si vede il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, va sottolineato in questo caso il bicchiere mezzo pieno, perché non puoi pensare che ad agosto devi valutare la prestazione dei 90 minuti, devi valutarla per quel che si vede come traccia di gioco, e da questo punto di vista mi sembra che la valutazione non possa che essere positiva.
0: Assolutamente, anche perché affrontavi un avversario secondo me di livello, di caratura superiore allo Osasuna, basta vedere l'ultimo campionato del Celta Vigo, tra l'altro più avanti anche nella condizione fisica, perché questo weekend praticamente inizia la Liga e quindi il Celta sarà immediatamente impegnato, quindi per questo io tendo a vedere il bicchiere mezzo pieno. Poi è ovvio che ci sono gli errori, la disattenzione di Meret e di De Bruyne, però lì avevi cambiato di fatto tutta la squadra, quindi fan parte di quello che è il gioco diciamo delle amichevoli di agosto, che devono essere analizzate con grande attenzione, al di là di quello che ovviamente il risultato, che conta il giusto, vale a dire nulla. Per questo io mi tengo quelli che sono gli spunti positivi, anche le idee, augurandomi che ovvio insieme alla crescita della condizione e alla qualità che ci auguriamo possa aggiungere il mercato, questo Napoli possa essere ancora, e non ho dubbi su questo, in vetta, o meglio a giocarsela con quelle che sono le primissime contender in Italia e soprattutto in Europa, Presidente, perché quello che viene demandato in particolare dal patron Aurelio De Laurentiis, fare un qualcosa di diverso, ovviamente in segno più, ecco, qualitativamente in Champions, perché l'anno scorso credo che sia stata l'unica grande macchia dell'annata del Napoli.
9: Una macchia abbastanza intensa e pesante,
0: sì.
9: Decimo posto dietro ai fibrodi della Paphos, e Ferlaino pizzicò perché andò a sottolineare nel giorno del centenario come l'UEFA fosse il traguardo raggiunto che gli stava più a cuore. Devo dire che quando io lo intervistai in occasione dei 90 anni del Napoli, feci un po' un racconto per la RAI dei 90 anni, esattamente 10 anni fa, dunque sostanzialmente Ferlaino si commosse mentre ricordava l'emozione degli italiani emigrati in Germania per il successo del Napoli, quindi è una cosa che lui non ha volutamente tirato fuori per sottolineare l'importanza del successo che lui ha ottenuto in Europa e che per ora questa gestione non ha ottenuto. È una cosa alla quale lui tiene veramente a livello di commuoversi, e infatti si commosse quando 10 anni fa mi raccontò questo successo arrivato a Stoccarda con quel famoso 3-3 con De Napoli che si disperava per averli fatti pareggiare, voglio dire, ma era un pareggio assolutamente platonico rispetto alla conquista di quel trofeo molto importante. Io spero veramente che Napoli torni protagonista in Europa, ma soprattutto mi interessa quello che Allegri ha detto nelle poche parole, che è un tecnico di poche parole. Lui ha detto 1, 2, 3 fronti, questo è il cambio di passo anche mentale, non guardare un solo fronte alla volta, cioè un cortile di casa e giocarci, ma guardare complessivamente tutti quelli che sono gli obiettivi possibili in una stagione. Credo che Allegri questa cosa abbia dimostrato di averla capita molto bene.
0: Sì, è ovvio che adesso la parola passerà al campo. Presidente,
9: 12 giorni.
0: Esatto, no, ormai ci siamo, sì. Quindi c'è poco altro da aspettare. Presidente, un abbraccio e grazie mille per essere stato con noi.
9: A te buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie mille al presidente Carlo Verna. Allora, tra poco faremo riascoltare anche quelle sono le parole di Giovanni Di Lorenzo, poi arriverà Marcello Calvano alle 13:50 per parlare di mercato e in particolare di questo Napoli sempre più brasiliano che potrebbe venir fuori, perché insomma oltre a Gabriel Jesus, su quella che ovviamente questa grossa indiscrezione ovviamente collegata alle possibili cessioni di Lukaku sempre più vicino al Fenerbahce e di Lorenzo Lucca o di Noah Lang, ma quest'oggi il Mattino, e anche nella terza ora poi ne parleremo, ha riportato un'altra suggestione, quella di Hendrik del Real Madrid, che ad oggi però sembra non scaldare molto il cuore del presidente Aurelio De Laurentiis. Continueremo poi, tornando più tardi anche dal nostro Carlo Alvino a Castel di Sangro, per un'analisi sul mercato, perché se è vero come è vero che il Napoli aveva già bisogno di un difensore centrale, così come leggevo anche sui messaggi di WhatsApp, è ovvio che l'infortunio di Marianucci ti toglie un altro difensore under da quelle che sono le rotazioni, e quindi in questo caso il Napoli deve inevitabilmente accelerare. Badiashile continua ad essere il nome caldo, ma ancora non c'è un accordo definitivo con il Chelsea. Non mi sorprenderei se il Napoli decidesse improvvisamente, visto anche l'infortunio di Marianucci, le condizioni non eccellenti di Bökema e ovviamente l'infortunio a lungo di Buongiorno, di andare su un'altra tipologia di profilo e di accelerare nelle prossime ore. Tra l'altro in giornata è atteso anche Mario Giuffredi a Castel di Sangro, agente ovviamente di Lorenzo, Politano, Vergara, Foloruncio eccetera eccetera, ma anche di Favasoli, e non è detto che non si possa parlare anche dell'esterno del Catanzaro, che piace molto molto al Napoli. Ve l'abbiamo detto, Napoli che può vantare una corsia preferenziale per quanto riguarda Favasoli, ma va trovato anche lì un accordo definitivo con il Catanzaro, anche perché il 50% di questa vendita poi spetta alla Fiorentina. E poi parleremo anche delle possibili ulteriori cessioni, del possibile rinnovo di Anguissa, quindi tante tematiche da affrontare sul calciomercato, e poi rivivremo anche le emozioni di Napoli Celta Vigo. Detto questo, noi tra pochissimo, giusto un minutino, vi facciamo ascoltare anche le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo. C'era anche un messaggio che volevo andare a leggere prima di farvi sentire il capitano Di Lorenzo, perché parlavate e ci chiedevate in questo caso, ma in realtà non è tanto la difesa, ma bisogna intervenire sull'attacco. Beh, numericamente ragazzi, io credo che l'attacco, e dobbiamo ancora vedere David Neres, tra l'altro, sia in questo momento un reparto strapieno, non pieno per quanto riguarda il Napoli. Poi ovvio che qualitativamente si può migliorare, la situazione di Lucca ancora una volta insomma non è che sia aiutato poi chissà quanto l'ex attaccante dell'Udinese nella partita contro il Celta Vigo, oggi ce l'hanno dato invece in grande spolvero nelle amichevoli, e è ovvio che però insomma il Napoli lì sugli esterni, se consideriamo quelli di ruolo, c'è Allison, c'è la possibilità di vedere Vergara, c'è ovviamente Neres che rientra, c'è Politano, c'è Giovane. Ragazzi, il Napoli di esterni in questo momento ne ha tantissimi. C'è Noah Lang, che a me, io devo dire la verità, io leggo anche tante critiche, a me col Celta Vigo non è nemmeno tanto dispiaciuto, anzi nel secondo tempo le cose più interessanti sono nate proprio dalle accelerazioni dell'olandese sulla sinistra, quindi non è detto che poi il Napoli possa effettivamente cederlo, seppur c'è il pressing dell'Ajax su questo calciatore. Quindi quello che dite voi, numericamente io credo che in attacco qualcosa si farà solo ed esclusivamente se esce qualcuno, è un dato di fatto, ci sono le liste che vanno rispettate. In difesa la situazione è inevitabilmente diversa, perché ad oggi siamo a 12 giorni dalla gara contro il Genoa, hai Rachmani e hai Rafa Marin. Puoi adattare eventualmente Oliveira come centrale, ma lì avresti poi un solo esterno di ruolo come Spinazzola, visto che hai ceduto Gutierrez. Quindi ad oggi, secondo me, e anche secondo quelli che sono i piani del Napoli, la priorità è prendere 1/2 difensori, o meglio un difensore centrale ed un esterno che possa ricoprire il ruolo di vice di Lorenzo, ma anche essere dirottato sulla sinistra, come può essere appunto lo stesso Favasoli. Quindi come vedete ci sono delle situazioni di mercato che ovviamente vanno pian pianino evolvendosi, e ne parleremo anche alle ore 14 con il nostro Carlo Alvino. Detto questo, tra poco arriva Marcello Calvano per parlare di Gabriel Jesus, della suggestione Hendrik, di questo Napoli sempre più brasiliano che sta venendo fuori, ma come promesso vi faccio ascoltare anche le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo dopo il pareggio contro il Celta Vigo, che ha visto poi il capitano andare a segno, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, intervistato dal nostro Vincenzo Perna.
10: Siamo col capitano Giovanni Di Lorenzo, che bilancio possiamo tracciare di questo secondo appuntamento qui a Castel di Sangro?
11: Sicuramente un bilancio positivo, risposte buone da parte di tutti, peccato per il gol subito del pareggio, però insomma abbiamo fatto delle buone trame di gioco, soprattutto il primo tempo, e quindi siamo contenti. Sicuramente stasera si alzava il livello anche dell'avversario, affrontavamo una squadra comunque che ha fatto un buon campionato l'anno scorso, e quindi siamo contenti di questi minuti che abbiamo messo nelle gambe.
10: sicuramente un test europeo importante come sottolineavi tu. La fase difensiva, così come era accaduto anche con lo Sassuna, io lo dicevo anche a Matteo Politano, il sacrificio di tutti, però soprattutto i movimenti, cioè sembra che questi movimenti difensivi li state provando praticamente da anni, è vero, vi conoscete molto bene, però lavorare con un nuovo allenatore non era scontato ritrovare questa sintonia così presto.
11: Sì, sì, sicuramente, ma la fase difensiva comprende tutta la squadra. Adesso parlavi di Matteo, penso che lui da un po' di anni ha capito che nel calcio bisogna sacrificarsi e lo sta facendo benissimo. Quando c'è da rincorrere è il primo che rincorre, ormai in questo calcio non ti puoi permettere di perdere uomini in fase di difensiva, quindi tutti danno il proprio contributo e cerchiamo di difenderci bene insieme da squadra e poi attaccare tutti insieme.
10: Un capitano che segna, che trascina, che in qualche modo indirizza i propri compagni di squadra dentro e fuori dal campo, perché sappiamo quanto tu sei importante all'interno di questo spogliatoio e immagino che cresca sempre di più la voglia di questo gruppo di confrontarsi con la nuova stagione.
11: Sì, sì, sicuramente manca poco perché poi il tempo vola e inizia il campionato. Adesso avremo questi ultimi giorni qua a Castel di Sangro, poi torneremo a Napoli per preparare l'inizio della stagione. Sicuramente da parte del gruppo c'è grande voglia, grande concentrazione, ecco, per quello che deve essere il nostro inizio di campionato, e ci teniamo a far bene anche nell'anno del centenario sicuramente, quindi ripeto, stiamo lavorando bene, le sensazioni sono positive e piano piano ci avvicineremo all'inizio del campionato.
10: Grazie capitano. Grazie.
12: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
13: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
14: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta, chiusura della prima ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Tra pochissimo focus su Gabriel Jesus, questo attaccante dell'Arsenal che al momento rappresenta l'obiettivo numero uno per il Napoli per rinforzare l'attacco, però la condizione sine qua non per vedere Gabriel Jesus con la maglia del Napoli è assolutamente l'uscita di Romelu Lukaku e probabilmente neanche soltanto quello, perché può darsi che in attacco e per una questione economica ma anche per una questione di spazio debba fargli posto anche Lorenzo Lucca. Una dinamica di calciomercato che potrebbe sbloccare le operazioni in entrata del Napoli, ma tant'è, dobbiamo attendere che arrivi un accordo, un'ufficialità dalla Turchia con l'accordo appunto tra il Napoli e il Fenerbahce per poter far sì che Romelu Lukaku sia a casa proprio in Turchia, operazione che potrebbe portare nelle casse del Napoli circa 10 milioni di euro che però non resterebbero nelle casse azzurre, ma il 40%, come vi stiamo raccontando già da un bel po' di tempo a questa parte, dovrà essere girato al Chelsea per accordi pregressi presi proprio dal Napoli e il club londinese quando Lukaku ha cominciato la sua avventura in azzurro. Stanno arrivando davvero tantissimi messaggi al 342 00 00 100. Voglio leggere il messaggio di un ascoltatore, Fabio, che dice purtroppo non prendere Ghila ad inizio sessione estiva ha fatto sì che ci trovassimo in questa situazione. Male che nessuno di noi poteva prevedere anche l'infortunio di Luca Marianucci nel corso di questo precampionato. Certo è che Ghila rappresentava l'obiettivo numero uno per la difesa del Napoli per quanto riguarda il reparto di centrali. Sta di fatto che le cifre che la Lazio ha ha ottenuto dal Milan non erano raggiungibili dal Napoli, stiamo parlando di circa 30 milioni di euro, e tra l'altro anche lì c'era un accordo tra la Lazio e il Real Madrid per girare una parte del compenso economico arrivato appunto al club biancoceleste proprio al Real Madrid, e proprio per questo Claudio Lotito ha tirato molto sul prezzo del cartellino di Ghila. Poi metteteci anche il fatto che rosso nero Ghila è andato a guadagnare circa 5 milioni di euro, e potete capire come quell'operazione in quel momento storico del mercato era oggettivamente infattibile per il Napoli. Per tutti coloro che si fossero messi all'ascolto soltanto in questo momento, rileggo il report del Napoli relativo all'infortunio occorso a Luca Marianucci. In seguito agli esami strumentali effettuati al Pineta Grande Hospital, ebbene, Luca Marianucci ha evidenziato una lesione d'alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro. Abbiamo ascoltato anche le dichiarazioni del professore Enrico Castellacci, medico chirurgo che ha avuto un passato anche nella nazionale italiana, e ha fatto intendere che i tempi di recupero sono da stimare in circa 2-3 mesi. Naturalmente il fatto che sia arrivato proprio nel bel mezzo della preparazione atletica potrebbe anche, diciamo così, rallentare il recupero. È normale che a questo punto, ancor più della punta centrale, è fondamentale per il Napoli andare sul mercato e prendere un difensore centrale. Si viene a creare un altro dilemma, ed è un aspetto che abbiamo anche trattato nel corso di Sunday Sport di ieri. Prendere un difensore come Badiashile, che per carità ha grande esperienza dal punto di vista internazionale, ma è un giocatore che non ha avuto una continuità di impiego costante nel corso delle ultime stagioni al Chelsea, tant'è vero che non era più un punto fermo della squadra londinese, e quindi puntare sulla rivalutazione di questo calciatore, oppure andare a prendere un difensore che conosce molto bene il campionato italiano, che è già pronto all'uso, cosa che evidentemente serve al Napoli, perché il Napoli in questo momento ha solo due difensori centrali e eventualmente Oliveira da poter adattare in quel ruolo. È normale che quando si parla di difensore pronto all'uso il pensiero è rivolto subito a Gatti della Juventus. Onestamente è un ragionamento che a mio avviso il Napoli deve fare. Ora, si tratti di Gatti o di un altro difensore centrale già pronto e che abbia già conoscenza del nostro campionato, l'importante è che si possa contare su un calciatore pronto all'uso, e questo è sotto gli occhi di tutti. Siamo pronti per andare al telefono, in collegamento con noi Sabatino Durante. Ciao Sabatino.
15: Buongiorno.
14: Ti chiedo un parere sulla possibile operazione Gabriel Jesus Napoli. Dal punto di vista economico, dal punto di vista anche tecnico-tattico, secondo te il Napoli ci andrebbe assolutamente a guadagnare, dopo naturalmente la cessione di Romelu Lukaku e probabilmente anche quella di Lucca?
15: Ma il giocatore non si discute, perché basta guardare i numeri. Insomma, un giocatore che ha iniziato la carriera in una delle squadre più importanti del Sud America, il Palmeiras, e poi ha giocato con due squadre importanti, Manchester City e l'Arsenal. Basta vedere i numeri, cioè un giocatore, un attaccante, chiaramente non è un attaccante di peso, di forza fisica eccetera, è un attaccante di tecnica, di velocità, ma fa gol e fa tanti assist. È chiaramente un giocatore di movimento, al netto di infortuni abbastanza continui, diciamo, è stato un giocatore che comunque ha fatto 50-60 partite nella nazionale brasiliana, 50-60 partite in Champions League, ed è ancora relativamente giovane. Se il Napoli riuscisse a portarlo, sarebbe sicuramente il miglior profilo che viene dalla Premier League. Un giocatore chiaramente non è titolare, non può essere titolare in questa squadra, l'Arsenal, che oggi è una delle due o tre migliori squadre dell'Europa, ma per noi, per il nostro campionato, portare Gabriel Jesus sarebbe un lusso. questo lo dice anche Luca di che tipo di campionato noi abbiamo, perché se fino all'altro ieri eravamo davanti alla Turchia, oggi siamo dietro anche la Turchia. E con questo dico, credo di aver detto tutto quello che c'era da dire. Dal punto di vista economico è chiaro, un giocatore che ha 29 anni, se lo prendi alla cifra grosso modo che leggo, fa sono intorno ai 20 milioni, sono 20 milioni spesi per avere il giocatore 2-3 anni, perché chiaramente è difficile che poi il giocatore a 32-33 anni possa fare un altro trasferimento redditizio. Però per il Napoli che vedo e sento vuol far meglio dell'anno scorso, non credo che sia difficile far meglio dell'anno scorso in Champions League, questo è un giocatore che può dare assist, può dare qualche gol e può dare soprattutto molta esperienza, perché è una competizione che conosce molto bene. Quindi un buon investimento dal punto di vista tecnico, dal punto di vista economico, prendere un giocatore a titolo definitivo alla Premier League è costoso e bisogna vedere se la fune vale la campana.
14: Da un punto di vista tattico, è un giocatore che si potrebbe sposare anche in un attacco a due con Rasmus Højlund proprio nel ruolo di seconda punta pura?
15: È costoso e bisogna vedere se la fune vale la campana.
14: Da un punto di vista tattico, è un giocatore che si potrebbe sposare anche in un attacco a due con Rasmus Højlund proprio nel ruolo di seconda punta pura?
15: Ma lui è una

0: buona giornata.
1: Buon lavoro anche a voi.
0: Grazie davvero a Sabatino Durante. Ancora tantissimi messaggi ci state inviando al 342 00 00 100. Restando in tema di difensori, c'è Jailson da Norimberga che ci chiede ragguagli in merito ai tempi di recupero di San Beukema. Ebbene, ne abbiamo parlato ieri con il nostro Carlo Alvino, è probabile che Beukema possa tornare abile e arruolabile dalle prime settimane di settembre, quindi con ogni probabilità potrebbe saltare le prime 2-3 giornate di campionato. Da settembre potrebbe ritornare nuovamente a disposizione di Massimiliano Allegri. Noi adesso ci fermiamo, ascoltiamo un disco, poi si riparte con la seconda ora della nostra informazione sportiva insieme a Riccardo Catapano.

Inizia la seconda ora di Radio Gol, la nostra informazione sportiva. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Ora ci concentreremo anche su quello che è il calciomercato, ovviamente con le trattative che vanno avanti in casa Napoli tra cessioni e acquisti. È ovvio che l'infortunio

0: Di Maria Ricci inevitabilmente ha spostato un po' e ulteriormente l'attenzione sul difensore centrale, ma facciamo così, andiamo ovviamente con ordine. Fatemi risalutare il nostro Carlo Alvino, che già vedo pronto collegato dagli studi di Kiss Kiss Napoli a Castel di Sacro. Ciao Carlo, ben ritrovato.
1: Rieccoci qua, carissimo Riccardo, dici bene, questi sono i nostri studi qui a Castel di Sangro, dove seguiamo giorno dopo giorno questo ritiro del Napoli, un occhio a quello che accade sul terreno di gioco del Teofilo Patini e un orecchio, più che un occhio, a quello che accade a Rivisondoli, quartier generale del Napoli, dove si lavora per le cessioni e speriamo anche per qualche entrata, soprattutto adesso quella diventata obbligatoria quanto prima di un difensore.
0: Eh sì, assolutamente Carlo, che poi ricordiamo, insomma, il Napoli già lavorava per prendere un difensore centrale e è ovvio che in questo momento l'infortunio di Marianucci obbliga il Napoli un po' ad accelerare, perché in termini di rotazione, insomma, sei ridotto abbastanza, non messo benissimo, mettiamola così, perché con Boekema che ancora non è rientrato, con ovviamente Marianucci e Buongiorno out, insomma, di ruolo ne hai solamente due, che sono Rafa Marin e Sam Boekema, la coppia che di fatto è stata quella titolare, diciamo, in questi due ritiri, e poi eventualmente hai la possibilità di adattare un calciatore come Olivera al centro della difesa. Quindi emergenza che di fatto numerica in questo momento c'è in casa Napoli, ma è anche vero che Giovanni Manna, insomma, e la società stanno lavorando già da tempo ad un centrale difensivo. In tal senso il nome di Badiashil resta quello, diciamo, in pole position, Carlo?
1: Ma io direi che la priorità del Napoli in questo momento, il calciatore che il Napoli ha messo in cima a questa lista, resta il francese, senza alcun dubbio, dove i contatti si infittiscono, dove però ci sono degli ostacoli da superare, perché il Chelsea è fermo sul prestito con obbligo, e questa è una formula che il Napoli, tra virgolette, non vorrebbe subire. Meno difficoltà per quanto riguarda il discorso legato al contratto del ragazzo, quindi al discorso economico legato al contratto di Badiashil con il Napoli, qualche problema ancora da risolvere con il Chelsea, ripeto, soprattutto il nodo è legato al discorso della formula, però resta una priorità, resta un difensore in cima ai desideri del Napoli, e quindi si lavora molto col il club londinese per cercare di accelerare. Io tengo sempre, seppur in lontananza, sempre in considerazione, ma a debita distanza da Badiashil, l'opzione Gatti, che sembra essere uscito fuori dai radar, sembra non interessare più il Napoli. Il ragazzo ha mostrato sui social, insomma, di voler restare con quella maglia, però secondo me in lontananza è un'opzione che non va trascurata. Però il calciatore sul quale il Napoli sta puntando le sue fiche è Badiashil del Chelsea, e su questo dubbio non ce n'è alcuno.
0: Caro, tra poco torniamo sul mercato, fammi rispondere anche ad un amico che ci scrive su WhatsApp, che non si firma, dice: ma allora non era tutta colpa della preparazione di Conte e gli infortuni? Ragazzi, no. L'infortunio di Marianucci con la preparazione a te non c'entra veramente nulla. Se avete visto la partita e la dinamica dell'infortunio, potete benissimo capire da voi che quello è un infortunio, e con la preparazione non c'entra nulla. Anzi, è stato veramente sfortunato Marianucci, perché diciamo che un movimento, un affondo con la caviglia, poi è andato in iperstensione con la gamba, quindi non c'entra nulla in questo caso la preparazione. Quindi è giusto che, insomma, poi anche l'informazione deve essere fatta sempre in maniera corretta,
1: perché qui fai bene a ribadire, il concetto è semplice: questo è un infortunio da trauma, esatto. Non è un infortunio muscolare. L'infortunio muscolare è riconducibile, anche se poi c'è uno studio da approfondire, ma potrebbe, sul condizionale, gli infortuni muscolari potrebbero essere riconducibili agli allenamenti, alla preparazione, a quant'altro. L'infortunio da trauma esce fuori da questo discorso della preparazione, e quindi qui non c'è nessuna colpa. Una sola colpa la possiamo dare al fato, anche perché è stato un infortunio, insomma, da quelle immagini si chiarisce, anche banale, che purtroppo blocca questo ragazzo per un po' di settimane. Però hai fatto bene a fare chiarezza: l'infortunio da trauma è un conto, l'infortunio muscolare è un altro. qua non c'è nessun discorso di carattere muscolare, questo è un infortunio da trauma.
0: Assolutamente sì, quindi giusto ribadirlo, perché altrimenti poi ricominciamo tutta la trafila e gli infortuni eccetera, non c'entra assolutamente nulla con la preparazione, anzi lo stiamo vedendo il Napoli che a me onestamente anche dal punto di vista atletico, soprattutto qui prima mezz'ora 40 minuti, mi sembrava una squadra assolutamente tonica, in forma, reattiva, concesso poco e nulla ad una squadra di livello come il Celta, quindi io ci vedo il bicchiere mezzo pieno per la prestazione del Napoli, il risultato non ci interessa minimamente, è ovvio che purtroppo è stata questa macchia dell'infortunio di Marianucci. Continuiamo con il mercato, caro Carlo, perché sono ore, insomma l'avevamo detto anche lo scorso mese, sono ore e giorni decisivi per una cessione che lì si sposterebbe tanto anche nel mercato in entrata del Napoli, vale a dire quella di Romelu Lukaku, però il Napoli per la gola non si fa prendere, il prezzo è fissato, le contrattazioni vanno avanti.
1: Guarda, c'è un particolare sul quale il Napoli non deroga. Il Napoli non vuole e non farà, te lo dico con assoluta certezza, non vuole e non farà una minusvalenza sulla cessione di Lukaku al club turco. Perché dico questo? Perché il Napoli ha quel famoso patto tra gentiluomini e nel discorso del patto tra gentiluomini, che prevedeva la cessione di Lukaku alla scadenza del secondo anno di contratto, c'era anche questo discorso legato alla minusvalenza. Il Napoli non vuole fare minusvalenza. Adesso il conto è bello fatto, tenuto conto che il 40%, per amore di verità 39,5%, ma diciamo il 40% della cessione del cartellino va al Chelsea, a Napoli resta il 60%. Siccome il Napoli ammortizza il costo del cartellino nei primi due anni, la cifra che il Napoli deve incassare per non fare una minusvalenza è di 6,5 milioni di euro. Quindi vendendo ipoteticamente a 10 milioni e mezzo Lukaku ai turchi, tolta la cifra che il Napoli deve destinare immediatamente al Chelsea, per non fare questa minusvalenza, il Napoli non può scendere al di sotto di questa cifra. È un discorso
0: semplicissimo,
1: chiaro, esatto. Molto semplice. Il Napoli non vuole e ripete non farà minusvalenza. Per non fare minusvalenza la cifra è 10,5 milioni di euro e io sono pronto a scommettere che l'operazione si concluderà e si concluderà a queste cifre, perché il Napoli è chiaro nei confronti dei turchi. Questa è la cifra e visto che i turchi insomma un sacrificio lo stanno facendo per una manciata di milioni, non credo che al club turco convenga far saltare la trattativa, però il Napoli non vuole e non farà minusvalenza su Romelu Lukaku. Per non farlo deve portare a casa 6,3 milioni di euro. Poi voglio dire, se minusvalenza deve essere di qualche centinaia di euro in conto, se deve essere di milioni di euro non è proprio pane per i denti del Napoli.
0: No, ma è giustissima come analisi. Insomma, il Napoli è stato, credo, chiaro, l'ha sempre detto il nostro Carlo, anche con Pastorello, con questo gentleman agreement che c'è tra le parti. Io credo che con la diplomazia al lavoro in questo momento poi si possa arrivare anche in tempi brevi alla soluzione che può far davvero felici tutti quanti. Carlo, prima di salutarti, io ho una domanda su Noah Lang, però te la devo fare. Come lo hai visto contro il Celta? Perché io credo che nel secondo tempo, insomma, di iniziative molto interessanti da parte dell'olandese siano arrivate.
1: Ti dico la verità, l'ho visto meglio di Alisson Santos. Se proviamo a fare una comparazione, un parallelismo tra i due esterni, ho visto meglio l'olandese rispetto al brasiliano. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che evidentemente gode di uno stato di forma migliore rispetto ad Alisson Santos, ma soprattutto l'ho visto più a servizio della squadra. Non è un mistero che Alisson continua ad avere tra virgolette questo handicap. L'anno scorso Alisson ha chiuso la sua stagione, la prima in maglia azzurra, con 0 assist e anche oggi ha iniziato la stagione, io lo vedo dialogare poco con i compagni. Tutt'altro invece il Noah Lang che abbiamo visto nell'ultima amichevole, quello col Celta Vigo, perché poi Noah Lang è stato bravo a mettere un paio di palloni al centro per Lucca, non finalizzati da Lorenzo Lucca, ma comunque ha recuperato due palloni anche in velocità sulla linea dell'out, li ha messi al centro, l'ho visto propositivo, addirittura al 95esimo in pieno recupero è andato anche alla conclusione, seppur debole, ma è andato alla conclusione. in questo momento ho visto un Noah Lang meglio di Alisson, un Noah Lang che farà fatica il Napoli a non ascoltare le sirene, certo, dell'Ajax, che si fanno sentire forte ogni giorno di più, e sul quale si faranno le dovute giuste valutazioni. Però a precisa domanda, io ho visto un Noah Lang meglio, molto meglio di Alisson, più propositivo, più volitivo, anche in una condizione fisica migliore, e poi questo fatto che gioca più per la squadra e meno per se stesso, per me resta un valore aggiunto. Il Napoli ha bisogno di esterni che sappiano dialogare con i compagni, non di esterni che si intestardiscono nell'uno contro uno fine a se stesso. In questo deve migliorare molto, la mia non è una critica, è proprio un'analisi, certo, di quello che sto vedendo. Vorrei vedere un Alisson più partecipe alla manovra, più pronto a dialogare con i compagni. Poi magari invece Allegri gli chiede altro, e allora per l'amor di Dio. Io da osservatore esterno lo vedo dialogare poco, e questo secondo me è un handicap rispetto ai numeri dell'anno scorso, dove ti dicevo Alisson ha chiuso inspiegabilmente con un zero nel discorso degli assist.
0: È nominato anche Lorenzo Lucca, ne parleremo più tardi nel terzo collegamento. Ovviamente ci sono altre individualità, mettiamo così, da andare ad analizzare per la partita contro il Celta Vigo. Intanto io ringrazio come sempre il nostro Carlo Alvino, che ritroveremo più tardi. Un abbraccio, Carlo.
1: A dopo, amico mio, più tardi.
0: Grazie ancora a Carlo Alvino. Più tardi nel terzo collegamento ovviamente parleremo anche di De Bruyne, di Lucca, quindi restate assolutamente con noi. Intanto io vado al telefono anche per parlare di quello che è un po' il precampionato delle altre, perché è ovvio che noi ci focalizziamo su quello che è il momento del Napoli, però ormai il campionato è alle porte, e quindi parliamone con mister Gigi Cagni. Ciao mister, come stai?
2: Ciao, buongiorno a tutti, bene, grazie.
0: Mister, ormai ci siamo, diciamo, mancano 12 giorni, questo campionato che ormai è alle porte. È ovvio che è sempre calcio di agosto, anche le prime due di campionato, insomma anche il mese di settembre è un po' utilizzato per rodare, c'è un mercato ancora aperto nei primi giorni di mercato, ed è una cosa che a me non piace nella maniera più assoluta. Però io ho avuto modo di vedere anche le esibizioni, diciamo così, internazionali del Milan, sconfitto 3-0 dal Chelsea, ma anche il derby d'Italia tra Inter e Juventus. E su quest'ultimo, devo essere la verità, ho visto due squadre su un buon livello in questo momento, anche dal punto di vista dell'intensità della gara. Non so se sei d'accordo, se hai avuto modo, insomma, di vedere la partita.
2: No, queste le ho viste, e devo dire la verità, so cosa vuol dire quando sei in preparazione, oltretutto si fa dei viaggi lunghi, e poi specialmente il Milan è in costruzione, quindi è molto difficile valutare. Certo. La cosa che a me è quella che mi ha di più colpito è il fatto che si vede, ma clamorosamente si vede, che l'Inter è una spanna sopra Milan e Juventus.
0: Ho avuto la stessa sensazione, una squadra che ha degli automatismi in questo momento, come è normale che sia, però diversi rispetto alle altre.
2: Ma non solo tecnicamente, capito? Perché sai, stesso allenatore, la squadra che ha vinto, tutte quelle cose lì, il fatto che quando ha fatto i cambi esce un titolare ed entra un titolare.
0: Sì.
2: Le altre non ce l'hanno. L'unica squadra che può combattere sotto questo aspetto l'Inter è il Napoli. Le altre non possono, nessuna può. Quindi ci sarà di nuovo, secondo il mio punto di vista, una lotta per lo scudetto fra Inter e Napoli.
0: Ah, noi ce lo auguriamo, questo è poco.
2: No, ma te lo dico, ma no perché.
0: No, ma scherzi a parte, mister, parlando... lo sai che io mi fido sempre del tuo giudizio tattico, e anzi.
2: No, ma perché è lampante. Tu non puoi fare un campionato e fare le coppe e vincere qualcosa con 18 giocatori. Non lo puoi fare, non ce la fai.
0: Anzi, il Napoli in questo momento ha un problema ulteriore, ne ha troppi, anzi, in rosa.
2: Quindi... meglio troppi che nessuno.
0: Sì, però c'è il problema delle liste, quindi il Napoli deve in qualche modo cedere per poi comprarne altri.
2: Vabbè, però, scusami, io vorrei sempre avere questo problema, certo. Io allenatore parlo, che devo scegliere fra i giocatori piuttosto che dire alla società devi comprarmi i giocatori.
0: Assolutamente, assolutamente. Ma l'abbiamo detto l'anno scorso.
2: Cambia tutto, ma cambia proprio il discorso preparazione. Poi, come hai detto tu, inizia il campionato che c'è ancora il mercato.
0: Che a me questa è una cosa
2: che
0: mi fa impazzire, tra l'altro.
2: La gestione dei giocatori è difficilissima in situazioni di questo tipo. Già è difficile quando sei in ritiro, che vanno e vengono, no? Già, è già difficoltosa. Poi fai le amichevoli, fai tutte queste cose... devi preparare i giocatori per tutto il campionato, non per 10 partite, e quindi chi arriva prima, chi arriva dopo, quindi il discorso risultato, perché poi noi guardiamo solo quello invece di vedere cosa stiamo vedendo. E come sempre ho detto, io le squadre le valuto all'inizio del campionato, dopo 10 partite.
0: Esatto, no, no, giustissimo, ma giustissimo. Io ancora
2: le valuto, nelle ultime 8, che sì, è lì dove vinci o perdi.
0: Esattamente, ma la differenza lo fai in quel lasso di tempo. Invece io vedo in questo momento giudizi su amichevoli, su risultati, che mi sembra una follia incredibile, no? Perché in questo momento sono tutti cantieri aperti. E tu hai detto una cosa giustissima, anzi, io mi metto proprio nei panni di voi allenatori: la gestione di una rosa, di una preparazione, di una stagione con un mercato così aperto, che ha così tante incognite, cioè è difficile entrare poi nella testa di un calciatore, fargli mantenere quella che è la concentrazione, la volontà, la voglia di allenarsi, di far sempre meglio. E credo che sia davvero un periodo in questo di estremo stress, soprattutto per voi allenatori.
2: Dovrebbero, i calciatori dovrebbero essere preparati a questo, professionalmente dovrebbero essere preparati a questo, e lasciamo perdere. Ma la differenza enorme che c'è da quando io ho fatto sia il calciatore che l'allenatore è che il calciatore ormai è un'azienda a sé, sì, che non è solo lui, c'ha il procuratore, c'ha la famiglia, c'ha lo zio, c'ha tutta questa roba addosso, no? Gli sponsor. Quindi tu, il problema più grosso secondo me per l'allenatore oggi è che non parli a un gruppo compatto, la difficoltà è farlo diventare compatto, ma all'inizio tu sai che hai a che fare con 25 aziende.
0: No, no, è un qualcosa di secondo me di difficilissima gestione, perché poi
2: oggi sì. Poi sì, scusa se ti interrompo.
0: Prego, prego, mister.
2: No, aggiungo, siamo in una generazione Z, chiamala come vuoi.
0: Io ancora non ho capito cosa.
2: Di giocatori, vabbè, uguale.
0: Se no, no, io per dirti.
2: No, di giocatori che non hanno personalità. Non c'è nessun più. Infatti tutti cercano, guarda il Milan, Modric 41 anni, Mkhitaryan all'Inter che ne ha 39, 38, 39, che farà l'ultimo anno, ma hanno cercato di tenerlo.
0: Sì, ma hanno proprio un'etica lavorativa diversa rispetto a molti dei giovani.
2: Se tu leggi, i compagni dicono meno male che ci sono loro nello spogliatoio, non tanto in campo poi, ma nello spogliatoio, perché impari da questi qua, perché sanno come si vince, sanno come si fa a vincere, e allora ti danno delle notizie che i giocatori purtroppo, quelli più giovani, non hanno, perché non gliele dicono. Perché quando tu vai, se tu vai a vedere in un settore giovanile qualsiasi, che sarà il problema da risolvere, certo, alla svelta, secondo me, come federazione,
0: sottoscrivo in pieno,
2: gli allenatori parlano di tattica, che non c'entra niente. La tattica non c'entra niente, perché è una cosa che viene da sola. Io calciatore, nasco calciatore, quindi io sono nato terzino sinistro, sto parlando di me, e non è che mi hanno insegnato molto sotto l'aspetto tattico a fare il terzino sinistro, non certo, solidificante, marcatore. Poi mi hanno migliorato sotto tutti i profili, ma mi hanno insegnato cos'era questo mestiere.
0: L'etica del lavoro in questo caso.
2: Certo, i valori, le regole da rispettare, questo mi hanno insegnato da ragazzino. Certo. Cioè, invece oggi partono dalla tattica.
0: Ecco, tutto al contrario, mister, praticamente.
2: Certo, e difatti si vedono i risultati.
0: Appunto. Mister, resterei ore a parlare con te di calcio, ti abbraccio e ti auguro una buona giornata.
2: Buona giornata, ciao.
0: Grazie mille. Mister Gigi Cagni, torniamo sul Napoli, lo facciamo con il collega del Corriere dello Sport, Ciccio Marolda. Ciao Ciccio, come stai? Buon inizio di settimana.
3: Ciao Riccardo, bene bene, grazie.
0: Ciccio, speravamo che insomma gli infortuni restassero alla passata stagione, invece purtroppo è arrivata una ennesima, diciamo così, tegola, in questo caso sfortunata, perché lo ripeto, non c'entra nulla quel discorso preparazione, insomma l'assenza di Luca Marianucci per questo problema, si parla di un mese e mezzo, due di stop. Se già prima c'era necessità di intervenire sul mercato con un difensore centrale, adesso diventa davvero la grande priorità per Giovanni Manna.
3: Cioè, questo non è un accidente dovuto alla preparazione o chissà che cosa, purtroppo è un infortunio di gioco, uno sfondo di gioco, però va a colpire uno dei settori già messi non benissimo del Napoli, per cui adesso la difesa aggiustare la difesa, rinforzarla, dare a Rachmani un compagno di banco, diventa una priorità per il Napoli, perché non può assolutamente cominciare il campionato per pensare alla Champions avendo una difesa rabberciata.
0: Certo, si parla molto di Badiashile del Chelsea. Ti chiedo, profilo che ti piace, secondo te in questo momento è il profilo giusto per rinforzare la difesa del Napoli, o c'è qualche altro profilo che magari ti stuzzicherebbe un po' di più?
3: Guarda, noi nomi non ne dobbiamo fare, non ne possiamo fare proprio per il nostro mestiere. Non potremmo suggerire nulla a chi per professione fa questo. Ti dico la verità, questo Badiashile, che non è un ragazzo, ha 25 anni, insomma, non mi convince appieno, ti dico la verità. Potrò essere smentito e mi auguro di essere smentito, come mai il Napoli dovesse prenderlo. Però ci sono due cose che non mi convincono. Prima di tutto, se vai a vedere lo score degli infortuni di questo giocatore, ne ha avuti parecchi,
0: anche troppi.
3: Sì, anche troppi, ma nelle ultime stagioni, nell'ultima mi sembra che abbia saltato 20 partite, nella penultima una quindicina, una ventina anche l'anno precedente, cioè ha sempre infortuni muscolari o qualcosa che lo blocca. Insomma, ha giocato poco, è uno che, avendo giocato poco, avendo avuto questi infortuni, ti dà tutto l'affidamento che il Napoli deve cercare, deve avere per forza in un centrale di difesa in questo momento. Non lo so, io, permettimi di avere dei dubbi.
0: Nutri qualche dubbio? No, ma sono condivisi assolutamente, anche perché, insomma, se vediamo quello che è lo storico degli infortuni, è proprio quello che non serve al Napoli, vorrei dire, un calciatore che tende a questi infortuni. Poi io sulle qualità onestamente non discuto, io me lo ricordo anche ai tempi del Monaco, sembrava davvero un enfant prodigio, arrivato al Chelsea, sì, doveva spaccare tutto. Poi magari io mi auguro che il Napoli, poi se ha puntato su Badiashile, avrà fatto le sue dovute ovviamente verifiche, e mi auguro che questo sia poi un calciatore che possa fare la differenza. È normale che, insomma, lo storico degli infortuni in un reparto già bersagliato da stop, insomma, induce qualche dubbio, però noi tendenzialmente ci fidiamo del lavoro del Napoli, ecco, questo è poco ma sicuro.
3: Ma il rammarico è che il Napoli abbia perduto Villa. Quello è il grande rammarico. Qualche anno in più è vero, ma una grandissima esperienza e un fisico ancora eccellente.
0: Questo ne abbiamo parlato. Poi è ovvio che su Ghila c'è una lettura che faccio, che il Napoli ovviamente ci stava lavorando, ci è arrivato prima. Poi io credo che il Milan abbia fatto però un'offerta dal lato ingaggio fuori mercato in questo momento, perché va a percepire davvero una barca di soldi, e il Napoli è ovvio che non arriva a quelle, ma giustamente, onestamente, per quanto mi concerne, non andrei verso quelle cifre per quella tipologia di calciatore. È ovvio che il Milan ha fatto una scelta diversa, poi magari ci mangeremo le mani, questo non lo sappiamo.
3: Ma aggiungo, Villa non è certo l'unico al mondo, sono tantissimi, però bisogna arrivarci e bisogna prenderli, perché il Napoli in questo momento
0: è costretto
3: a cominciare la stagione con un buco in difesa che assolutamente non promette nulla di buono.
0: Ciccio, ti faccio l'ultimissima, perché poi incombe anche la pubblicità. Una tua impresa. Lo sai, quei tempi poi radiofonici che cosa comportano. Ti chiedo anche una tua impressione, però, sull'amichevole, ovvio, risultato a parte, gli errori, Meret, De Bruyne, eccetera, eccetera. Però onestamente io vedo il bicchiere mezzo pieno e ho visto dei segnali di crescita importanti anche sulla qualità del gioco espressa dal Napoli contro il Celta Vigo.
3: Sì, è sul principio che vuole il Napoli andare soprattutto sugli esterni, e questo mi è sembrato una cosa molto positiva. Ho visto bene Politano, ho visto bene Spinazzola, ho visto bene anche Anguissà. Ti dico che la prendo come una sconfitta personale la prova di De Bruyne. Sì, perché io ho sempre pensato che De Bruyne potesse avere un ruolo da metodista davanti alla difesa, da quello che e lo penso ancora, però certo non mi sta dando ragione De Bruyne. Non parlo soltanto per le torace, insomma, fatto in occasione del pareggio degli spagnoli, insomma. Cioè, il Napoli è una squadra incompleta. Purtroppo è una squadra ancora incompleta.
0: No, sono d'accordo, è una squadra che va puntellata, e ovvio toccherà a Giovanni Manna e alla dirigenza trovare le pedine giuste per completare un'ossatura che per me resta però di primissimo piano. Ciccio, ti abbraccio e a presto risentirci, grazie mille.
3: Ciao Riccardo, buon lavoro a tutti.
0: Grazie mille al collega del Corriere dello Sport Ciccio Marolda. Per noi è giunto il momento di fermarci, un pizzico di pubblicità, un disco e poi torniamo, il giro di boa di Radio Gol, a tra poco.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci, giro di boa per quanto riguarda Radio Gol, la nostra informazione sportiva. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, ovviamente ringraziando il nostro Nello Iorio in regia e il nostro Marcello Calvano in redazione, che ritroverete poi più tardi, tra circa un quarto d'ora, per parlare ancora di calciomercato, perché andremo direttamente in Turchia e poi passaggio ovviamente anche su quello che è la questione relativa ai possibili acquisti del Napoli. Un Napoli che è impegnato ovviamente in quelle che sono le sedute di allenamento a Castel di Sangro per preparare al meglio la condizione in vista dell'esordio in campionato in casa del Genoa. È ovvio che tiene banco in questo momento il mercato. Leggo anche quelli che sono i vostri messaggi, siete in parecchi, insomma, che aspettate quelle che possono essere novità di mercato, che siete anche piuttosto preoccupati su quelle che non sono ancora arrivati come acquisti unite alle cessioni. Ragazzi, io continuo a dirlo e a ripeterlo, io credo che questo sarà un mercato che entrerà nel vivo a partire dal 15 di agosto, quindi superato Ferragosto ci saranno delle accelerazioni. Di fatto mancano 5 giorni, il Napoli per quanto riguarda i colpi in entrata mi sembra che le idee ce l'abbia piuttosto chiare, perché si parla di Favasuli, si parla di si parla ovviamente di Badiashile, si parla della possibilità di Gabriel Jesus, quindi sarebbero quei 3-4 acquisti che io credo il Napoli necessiti per andare a puntellare definitivamente la rosa. È ovvio che le cessioni in questo momento, vedi Luca, vedi Lukaku, la situazione relativa a Noalang, stanno un po' bloccando tutto, oltre a quelle che sono poi delle uscite secondarie ma non meno importanti che il Napoli deve fare per liberare slot, vedi che dire i Foloruncio, i Cajust, lo stesso Jesper Lindstrom. Quindi insomma ci sono davvero tante operazioni che il Napoli un po' alla volta, mi auguro velocemente dopo Ferragosto, andrà a puntualizzare, perché i colpi in canna, mettiamoli così, in entrata credo che il Napoli ce l'abbia già pronti. Questa ovviamente è una mia sensazione. Detto questo, e torneremo a parlare di mercato tra poco, questo per dire che capisco ovviamente la vostra preoccupazione, il vostro scetticismo, ma vi dico siate pazienti perché il Napoli farà ciò che deve fare. Detto questo, riavvolgiamo un po' il nastro, perché insomma la partita contro il Celta Vigo, che a me onestamente ha dato una buona impressione su quello che è l'idea qualitativa che vuole impostare Massimiliano Allegri, ha visto anche un errore abbastanza marchiano nella ripresa, vale a dire quello che ha portato poi all'1-1 definitivo degli spagnoli, con il passaggio di Meret verso De Bruyne, che colto un po' di sorpresa, insomma, non si accorge dell'arrivo in pressing dell'attaccante del Celta Vigo, un pasticcio che porta all'1-1. Ma di chi è, tra virgolette, la responsabilità? Ed è sempre meglio che si faccia in allenamento o in amichevole, un errore del genere, che in partita. Lo chiediamo a un portiere, lo chiediamo ad Emanuele Belardi. Ciao Emanuele, come stai?
1: Buon pomeriggio
0: a te. Insomma, quando si è in queste situazioni 50-50, adesso io non so qual è il tuo punto di vista, dico la mia, secondo me qua c'è una concausa, perché un passaggio un po' troppo ingenuo forse di Meret, un po' troppo leggero, ma lo stesso De Bruyne mi credo che con la postura del corpo lì non fosse messo proprio benissimo. Non so tu che ne pensi.
1: Ma sì, hai detto bene, dai, è un concorso di colpe, ma hai detto che bene, che meglio fare adesso che quando le partite conteranno. Sicuramente il passaggio di Bruyne pensa che ci ha tranquillamente proteggerla meglio e evitare che si soffia il pallone. Però dai, sono cose che succedono, quando si gioca da dietro si rischia e un po' sono meglio in amichevole che in quando i punti in palio.
0: No, ma questo è poco, ma sicuro serve anche un po' per cercare quell'alchimia, quelle. È ovvio che lì vai un po' a memoria, perché è ovvio che un giocatore magari come Lobotka ti dà una garanzia, non dico di attenzione diversa, però sai che con Lobotka puoi anche rischiarlo quel passaggio. Lì probabilmente De Bruyne deve ancora in questo centrocampo a due carpire meglio quella che è la collocazione, detto che comunque è un giocatore di qualità straordinaria e soprattutto di un'intelligenza calcistica fuori dal comune. Io credo che lì è da una parte leggerezza di Meret e dall'altra disattenzione comunque anche posturale da parte di De Bruyne, ed è stata fatta la frittata, ma non ne farei un dramma, ecco, questo giusto per dire. In generale, insomma, è pure sfortunato Meret, perché insomma capitano spesso a lui queste cose. Sembra però che la scelta del Napoli quest'anno sia presto fatta, vale a dire la titolarità torna ad essere difesa, insomma, da Alex Meretto con Valea Milinkovic-Savic ad oggi come alternativa, diciamo così, come secondo, in attesa anche che possano arrivare anche delle offerte sul mercato. Ti trova d'accordo la scelta del Napoli di puntare nuovamente su Alex Meretto come titolare?
1: Sì, no, ma io ero sorpreso l'anno scorso quando non c'è stato titolare, però è anche vero che l'anno scorso
0: Abbiamo qualche, Emanuele, ti interrompo perché abbiamo qualche problema di ricezione, non ti riesco a sentire nel migliore dei modi. Nello, proviamo a ripristinare ovviamente il collegamento perché mi interessa molto anche dalla voce di un portiere come Emanuele Belardi andare a capire, insomma, anche questa dinamica di ruoli che di fatto si invertono da un allenatore all'altro, anche quella che può essere una concorrenza sana ovviamente interna, e quanto ad un portiere pesa, diciamo, non avere una gerarchia ben delineata tra il titolare e diciamo l'alternativa, perché poi riserva non mi piace, perché Vania Milinkovic-Savic per me è un portiere di altissimo livello tanto quanto Alex Meret. Ci risiamo, torniamo da Emanuele. Ciao Emanuele.
1: Eccoci,
0: ora ti sento perfettamente.
1: No, dicevo, l'anno scorso quando c'è stata questa alternanza, poi Alex ha avuto questo infortunio, Milinkovic-Savic ha sfruttato le sue occasioni, ha fatto il suo campionato, però come tutte le grandi squadre Napoli ha due grandi portieri, e vedremo poi cosa deciderà.
0: No, è ovvio che poi sarà la scelta, sarà rimessa a Massimiliano Allegri. Ti chiedo però a questo punto, cioè da portiere, questo fatto di non avere una gerarchia predefinita, perché l'anno scorso con Conte per un lungo periodo, al netto dell'infortunio di Meret, il titolare è stato Vania Milinkovic-Savic, quest'anno si cambia nuovamente con Meret ad oggi che sembra essere l'indiziato ad essere il titolare, è ovvio che c'è una concorrenza interna, grande rispetto ovviamente tra i due portieri, però ti chiedo, da portiere, non avere la certezza della gerarchia è un qualcosa che piaceva a un portiere? Oppure no, c'è sempre la preferenza di avere ruoli ben definiti. Tu da che parte stai, avendo, insomma, tu ricoperto il ruolo?
1: Beh, negli ultimi anni questa cosa, a meno che non hai un mostro sacro come titolare, si sta verificando spesso. Però io credo che i grandi club come il Napoli, che fa più competizioni, debba avere delle alternative importanti. È giusto che sia anche tra lì, però nel caso del Napoli il livello è poco simile, quindi ti fa stare sempre con antenne dritte. Chi avrà più personalità a contenere i saldi e a offrire prestazioni migliori.
0: Emanuele, io ti saluto e ti ringrazio per essere stato quest'oggi con noi. Buona giornata. Grazie mille ad Emanuele Belardi. Allora, voglio rispondere anche ad un messaggio, vedo un attimo anche il nome del mite, Francesco in questo caso, che scrivi: i due o tre acquisti che hai nominato non servono, quindi il difensore centrale e l'esterno di destra non serve secondo te. Cari giornalisti di Kiss Kiss Napoli, siate sempre voi, non bisogna sempre attenersi alle direttive aziendali nei giudizi tecnici. A parte il fatto che non ci sono direttive aziendali nella maniera più assoluta, siamo giornalisti e quindi siamo liberi di dire il nostro pensiero, e siamo ovviamente onorati di essere la radio ufficiale del Calcio Napoli, ma il nostro pensiero resta nostro ed è sacro ed inviolabile, questo è poco ma sicuro. È ovvio che quello è un mio pensiero, no Francesco, in questo caso i due o tre acquisti che secondo me, vista la rosa del Napoli, servono un difensore centrale di qualità che possa essere anche titolare in questa squadra. Il nome di Badiashile, ripeto, è un nome importante, ma ci metto ovviamente il dubbio relativo a quello che è il curriculum di infortuni che si porta dietro questo calciatore, ma sul valore tecnico non ho assolutamente dubbi, è un calciatore che, se sta bene, può fare assolutamente la differenza in un campionato come quello italiano. Serve per me un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo, ma non solo, ed il profilo di Favasulli per me è perfetto perché può ricoprire sia il ruolo di terzino destro che di terzino sinistro, visto che il Napoli ha ceduto poi tra l'altro Miguel Gutierrez, e tra l'altro Favasulli è un under, quindi importantissimo anche questo aspetto. E poi, se dovesse uscire un attaccante, perché in questo momento, e poi ne parleremo, e attenzione alle tre di Lorenzo Lucca, perché è una situazione sempre molto in divenire quella di Lucca, è un calciatore che ad oggi io non credo che abbia la fiducia della piazza. ha la fiducia dell'allenatore, della società, ma Mann è stato chiaro: noi lo metteremo nelle condizioni di rendere al meglio, però sta a lui. E se Luca non dimostrerà di essere da Napoli, e io credo che qualcosa possa effettivamente succedere. Quindi, se il Napoli vende Lukaku, se è vero come è vero che il Napoli vende Lukaku, perché ormai l'operazione con il Fenerbahce è effettivamente ben instradata, ancora non è chiusa, ma è ben instradata, il Napoli deve fare delle valutazioni su Luca. Per me, se Luca ad oggi soffre questa pressione in una piazza come quella di Napoli, e allora ben venga un calciatore come Gabriel Jesus, oppure un'altra alternativa. Per questo dico, sono quei ruoli che secondo me il Napoli deve andare a coprire, perché poi come alternative su quella che è la tre quarti, diciamo in questo 4-3, il Napoli abbia grandissima qualità, anzi ne ha fin troppa, tant'è che qualcuno dovrà inevitabilmente uscire. Questo, ripeto Francesco, è il mio giudizio, il mio parere su quello che credo che il Napoli possa fare sul mercato. Detto questo, torniamo al telefono, perché ovviamente abbiamo parlato della situazione di Romelu Lukaku, ma trasferiamoci in Turchia, perché c'è il nostro amico Dundar Kesapi che ci può dire qualcosa in più. Ciao Dundar, come stai?
2: Bene, voi come state?
0: Bene, insomma siamo in attesa di capire se questo affare tra Napoli e Fenerbahce per Romelu Lukaku si farà effettivamente. Mi sembra che la base è di quelle solide, di quelle importanti, ancora però non c'è un accordo al 100%, no Dundar?
2: Allora, interesse squadra di Fenerbahce c'è, e assolutamente questo giocatore vogliono portare a Istanbul, però è chiaro che, come voi sapete, anche passato con Osimhen, che cosa sarai,
0: certo,
2: quindi ricordate, insomma, quindi chiaramente garanzie sicuramente prioritario, senza garanzie sicuramente il presidente De Laurentiis non si fa un passo avanti. Chiaramente Fenerbahce quest'anno sta giocando bene, iniziando bene, sta giocando qualificazione per la Champions League, quindi fino adesso ha vinto, sta giocando molto molto bene. È chiaro che con Lukaku io credo Fenerbahce quest'anno potrebbe ancora più potrebbe puntare alto, ancora più alto, senza andare avanti con il Champions League e anche il campionato, che dopo quattro stagioni che vince Galatasaray quest'anno la musica deve essere cambiata. Poi considerando che Salah andato a giocare a Trabzonspor, è chiaro che quest'anno vedremo una campionata molto ricca e movimentata, perché la Fenerbahce con il nuovo presidente che è stato eletto due mesi fa, ex presidente tra l'altro da più di 20 anni, è diciamo che un personaggio che conosce bene il calcio, ha portato tanti campioni turchi anche come Carlos, come Ale, insomma tanti altri, e chiaro che a questa stagione vogliono ritornare alle grandi, perché manca scudetti da 8 anni, perciò c'è una grande nostalgia. Una squadra come Fenerbahce, chi non lo sa, io sono dei tifosi di Fenerbahce, quindi ho confessato pure questo. No, noi cerchiamo di a me piace bel calcio, a parte,
0: certo,
2: però è chiaro che una nostalgia di scudette c'è, come Napoli, tifosi napoletani campionando, perché dopo 33 anni è arrivato uno, poi è arrivato un anno dopo, comunque bello scudetti. Quindi con Lukaku e Fenerbahce io credo quest'anno rinforzerebbe molto, però in questo momento ufficialmente non ci sono di nessuna conferma, neanche smentito da nessuna parte, però siamo stati lì, questione di ingaggio e soldi per cartellino, soldi che Lukaku deve prendere, sempre lì, questo nodo, se riescono a sciogliere, io credo fatto, però è un po' complicato questa fase di sai, questa fase di mercato,
0: le diplomazie al lavoro in questo momento, Dundar, è ovvio che...
2: Giusto, perché d'altra canto chiaramente Napoli investito, il giocatore vorrebbe avere, non so come sta a livello fisico e a livello forma, perché io, sai, lui ha avuto diversi problemi di salute anche, no? Quindi
0: però ha disputato il mondiale, sta continuando ad allenarsi ovviamente in Belgio, quindi è ovvio che viene da una stagione dove l'infortunio, insomma, praticamente l'ha tenuto ai box tutta l'annata, anche la querela del volersi curare poi in Belgio, però ad oggi mi sembra che, insomma, ha disputato un mondiale anche molto bene entrando dalla panchina, si sta allenando in Belgio, quindi magari non è ancora al 100%, però credo che sulle condizioni fisiche lo stesso Fenerbahce poi vorrà vederci chiaro, Dundar.
2: Il mondiale infatti abbiamo visto abbastanza bene, perciò mi sembra va bene, cioè non credo che ci sia un grosso problema di salute, però
0: esatto.
2: E quindi sai, siamo ancora inizio agosto, è chiaro che qui mancano pochi giorni per il campionato e perciò Fenerbahce ha bisogno di questi rinforzi, e poi se Dio vorrà che Fenerbahce va avanti con qualificazione Champions League, eliminazione, perciò alla fine adesso poi è chiaro che deve affrontare delle squadre importanti, quindi...
0: Però da tifoso del Fenerbahce saresti felice dell'arrivo di Lukaku, no, Dundar?
2: Allora, io Lukaku ho seguito diverse situazioni, Lukaku è un giocatore forte,
0: certo. Qui adesso al netto di tutto, nel primo anno con Conte è stato decisivo per la vittoria dello scudetto del Napoli, quindi
2: bravo, anche quello, quindi
0: ricordiamocelo,
2: conoscete questo. Bene il Napoli, lui insomma,
0: come no?
2: È un giocatore al valore, quando lui sta di ottima forma io credo che i difensori avversari devono avere paura, perché sai, quindi oggi che giorno dovrebbe, per esempio Fenerbahce dovrebbe giocare con Sturm domani, prima partita 22-0, quindi è un passo da, diciamo, qualificazione, capito? Quindi è bello vedere in Champions League quest'anno che sarai più Fenerbahce, e anche vedere Lukaku comunque, cioè tutti ormai il mercato conoscete,
0: assolutamente sì,
2: portano tutti i nomi, cioè chiaramente squadre importanti ci sono, quelle in paio, io sono felice, sì, perché comunque un giocatore meriterebbe di giocare attraverso lo spazio giusto, magari il Napoli non c'è questo spazio per adesso, e se non c'è alla fine lui deve trovare un altro mercato, un'altra squadra,
0: esattamente, e il Fenerbahce, insomma,
2: capire se solo Fenerbahce è interessato seriamente,
0: ad oggi da quello che ci risulta è la squadra sicuramente in pole position,
2: squadra offerta seriamente del portare via, e quindi io credo poco modo d'accordo si troveranno,
0: certo,
2: devono trovarsi, perché poi rimanere a Napoli io credo che
0: no è fuori di dubbio, è fuori di discussione quello,
2: infatti quelli voglio dire, quindi devono fare un passo
0: uno verso l'altro e si troverà sicuramente l'accordo. Dundar, io dimmi.
2: Sicuramente un passo deve fare sia presente che sia
0: esatto.
2: Perciò... Ma io non mi ricordo fino a quando c'è lui il contratto con Napoli, però...
0: Per un altro anno ancora.
2: Un anno, vero?
0: Sì, un anno.
2: Insomma, fine, tanto prima si libera dei lavoranti, con bene per la...
0: E tutti sono felici poi, Dundar.
2: Ringraziare quelli che data fino adesso e basta, calcio così.
0: Esatto.
2: Si chiude la pagina e si apre un'altra pagina, insomma.
0: Dundar, ti abbraccio e ti ringrazio. Grazie mille, Dundar.
2: Buon lavoro.
0: Grazie mille al collega dalla Turchia, Dundar Kezaplin. Adesso ci fermiamo, giusto il tempo di un pizzico di pubblicità. E arriva il nostro Marcello Calvano per parlare ancora di calciomercato. A tra poco.
3: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Siamo tornati nuovamente in diretta, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Marcello Calvano. Tra pochissimo torneremo a parlare di calciomercato, anche perché, come vi stiamo raccontando già dall'inizio di questa puntata di Radio Gol, relativamente all'affare Favasuli, oggi a Castel di Sangro sarà presente anche l'agente del calciatore, e chissà che non si parli anche in maniera definitiva di questo passaggio dal Catanzaro al Napoli dell'esterno destro, un ruolo che serve assolutamente al Napoli, a maggior ragione adesso con l'infortunio di Marianucci. Perché? Perché Favasuli può giocare indistintamente sia a destra che a sinistra, e questo permetterebbe, in attesa di trovare un difensore centrale, di dare un'altra soluzione a Massimiliano Allegri relativamente ai difensori centrali, perché oltre agli ultimi due rimasti, Rafa Marin e Rahmani, ci sarebbe anche la possibilità di poter impiegare Olivera in quella zona. Siamo pronti per andare nuovamente al telefono il collega della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa. Ciao Carlo.
7: Ciao Marcello, ciao a tutti.
6: Allora Carlo, andiamo con ordine. Ti chiedo innanzitutto dei ragguagli in merito all'operazione Lukaku-Fenerbahce, con la possibilità che davvero si possa chiudere il tutto nelle prossime 48-36 ore.
7: Sì, perché l'approccio tra i club è stato, diciamo, una fumata grigia, non nera, perché l'offerta di 5 milioni per il cartellino non è stata giudicata sufficiente dal Napoli, che ne chiede 10, però sì. Queste cifre dicono già che è logico che si trovi un'intesa a breve, quindi Lukaku diretto verso Istanbul, destinazione Fenerbahce, è una buona notizia per il Napoli, che evidentemente si alleggerisce di un ingaggio importante.
6: Si alleggerisce di un ingaggio importante e libera anche un posto in attacco. Si parla già da qualche giorno della possibilità che Gabriel Jesus possa essere il rinforzo per Allegri in quella zona del campo, ma il suo eventuale arrivo si sbloccherebbe con un'altra cessione, quindi con un'altra entrata nelle casse del Napoli, un altro alleggerimento di un ingaggio di un certo rilievo.
7: Sì, non solo quello evidentemente Lukaku, ci sono i discorsi su De Bruyne, ci sono i discorsi anche su Lucca, sono questi, diciamo, i pezzi pregiati che condizionano il mercato del club di Juventus, e quindi vedremo esattamente cosa accadrà. Di sicuro Gabriel Jesus ha promesso fedeltà al Napoli, il suo agente, il suo rappresentante in Italia, Gianni Branchini, è stato di recente anche in ritiro, no? A dimostrazione di quanto questo dialogo sia più che avviato.
6: Staremo a vedere, grazie mille Carlo per essere stato con noi.
7: Grazie a voi, ciao a tutti.
6: Grazie al collega della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa. Noi ci fermiamo, ascoltiamo un disco, poi le ultime notizie da Napoli e dalla Campania, e poi sarà la terza ora della nostra informazione sportiva con Riccardo Catapano.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apriamo con la notizia di un'altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei. Questa volta la magnitudo è di 3.0 ed è stata registrata nella notte alle ore 2:27. Il sisma si è verificato ad una profondità di circa 4 km. La scossa, avvertita da diversi residenti, ha avuto come epicentro la zona di Pozzuoli. In seguito al forte terremoto di magnitudo 4.7 del 31 luglio scorso, sono ad oggi oltre 2.000 gli sfollati nel solo comune di Pozzuoli. Passiamo adesso alla cronaca. Questa notte i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono stati impegnati in un servizio antisciacallaggio iniziato con il terremoto dello scorso 31 luglio. I militari della sezione radiomobile hanno fermato l'uomo che guidava un'auto con una targa prova che copriva parzialmente quella del mezzo in via Artiaco. Quando è stata decisa la perquisizione, l'uomo ha minacciato i carabinieri opponendo resistenza al controllo. Nell'auto dell'uomo è stato trovato un attrezzo multiuso, due coltelli pieghevoli, due taglierini ed anche un tirapugni. L'arrestato è stato portato in carcere per resistenza pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e oggetti atti allo scasso. Ancora la cronaca, uno straniero, probabilmente un nordafricano, è stato gravemente ferito in una rissa avvenuta nella zona di Porta Capuana a Napoli nella serata di ieri. Secondo una segnalazione giunta alle forze dell'ordine, una decina di extracomunitari stavano partecipando ad una violenta rissa. L'uomo è stato trovato poco distante dal luogo della rissa con una ferita d'arma da taglio alla nuca. È stato trasportato al Vecchio Pellegrini e ricoverato in prognosi riservata. La chiusura con lo sport, il calcio, allenamento mattutino per il Napoli oggi a Castel di Sangro. Gli azzurri continuano la preparazione atletica in Abruzzo, dove dopodomani affronteranno l'Aris di Salonicco nell'ultima delle amichevoli prima dell'inizio del campionato. Non arrivano buone notizie dall'infermeria. Il Napoli ha comunicato l'entità dell'infortunio occorso nell'amichevole con il Celta di Vigo a Luca Marianucci. Esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro. Sul fronte calcio mercato in uscita Romelu Lukaku, che è a un passo dal trasferimento al Fenerbahce. Al Napoli dovrebbero arrivare circa 10 milioni di euro dalla vendita del cartellino. Intanto Gabriel Jesus si mostra sempre più propenso ad accettare la destinazione Napoli, riducendosi anche l'ingaggio pur di venire in Italia. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
0: Kiss Kiss Napoli meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sulla Campania, con la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi. Per il resto i cieli risulteranno sereni. Domani tempo ancora per lo più stabile e soleggiato, sempre un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni e temperature massime roventi, con picchi anche di 36-37 gradi. Ventilazione debole con mar Tirreno calmo. Ma per tutti i dettagli precisi in vista del Ferragosto, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Terza ed ultima ora dell'informazione sportiva, buon pomeriggio nuovamente a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Voliamo subito nuovamente a Castel di Sangro negli studi di Kiss Kiss Napoli, perché prima abbiamo accennato ovviamente a quello che è il tema del mercato. Dobbiamo tornare anche sull'amichevole tra Napoli e Celta Vigo e sulla prestazione di alcuni singoli, quindi fatemi ridare il buon pomeriggio al nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo, ben ritrovato.
4: Eccoci qua, che piacere carissimo Riccardo, di nuovo collegato con Castel di Sangro, dove c'è un bel movimento, devo dire, pur essendo oggi giorno lavorativo, però siccome ci avviciniamo verso la fine del ritiro e ci avviciniamo verso il Ferragosto, devo dire che Castel di Sangro oggi è molto animata nonostante il giorno lavorativo. Ieri poi il pienone con la domenica con tantissimi tifosi del Napoli, ma oggi veramente tanto azzurro per le strade del piccolo centro dell'Abruzzo.
3: Ed è bello ovviamente raccontarlo, è bello viverla questa passione, questa emozione azzurra che ovviamente insomma cresce, Carlo, perché ormai ci siamo.

0: vicini a quello che sarà poi l'esordio ovviamente ufficiale in casa del Genoa. C'è l'ultima amichevole contro l'Aris, gli ultimi accorgimenti, poi il ritorno alla casa base a Castel Volturno per preparare proprio l'esordio in campionato. Carlo, l'avevamo accennato prima, insomma abbiamo fatto un po' una panoramica ovviamente su quella che è stata la prestazione globale collettiva della squadra, ci siamo soffermati su qualche singolo e adesso continuiamo su questa strada, perché lo avevamo nominato prima, insomma Lorenzo Lucca in questo momento è un nome che divide inevitabilmente quello che è l'animo dei tifosi del Napoli. Qualche errore anche di troppo in amichevole, meglio che li fa in amichevole che eventualmente in partite poi ufficiali. Lo abbiamo visto invece stamattina anche con Noah Lang nell'allenamento, davvero molto molto attivo Lorenzo Lucca. Insomma, io mi rifaccio un po' a quelle che sono le parole di Giovanni Manna, ha detto: noi puntiamo sul ragazzo, lo metteremo nelle condizioni per esprimersi al meglio, però poi toccherà a lui, dovrà dimostrare lui di aver capito che cosa vuol dire indossare la maglia del Napoli ed essere un calciatore da Napoli. È ovvio che in questo momento, insomma, i mugugni, i rumors, eccetera, eccetera, non aiutano molto la situazione di questo ragazzo. Quindi chiedo anche a te un po' un giudizio, un punto della situazione su quello che è il momento di Lorenzo Lucca.
1: Non è facile fare un punto reale della situazione, perché abbiamo avuto modo di raccontare sin dal ritiro di Di Maro Folgarida un Lorenzo Lucca a due facce, un Lorenzo Lucca sulle montagne russe, un Lorenzo Lucca da up and down. Non vorrei si aprisse un caso, il termine è forte, se dico caso Lucca uso un termine magari improprio, un termine forte, però una discussione su Lucca va fatta, quindi perciò dico caso Lucca, discussione ampia su Lucca va fatta. Inizia la stagione a Di Maro Folgarida e Lucca ritorna dopo il prestito al Nottingham Forest, dopo una stagione fallimentare, perché non c'è altro aggettivo per definire la prima stagione di Lucca in maglia azzurra per una parte e poi con gli inglesi nella seconda parte. Stagione fallimentare per quelle che erano le aspettative, per le occasioni che il Lorenzo non ha saputo cogliere. Lucca ritorna e secondo me ritorna con la voglia di rivalsa. Io credo che Lucca sia arrivato a Napoli pronti via a Di Maro con una voglia di rivalsa enorme, per dimostrare il valore, per zittire qualche critica di troppo. L'unica cosa da fare per zittire le critiche, l'unica cosa da fare per dimostrare che con la testa ci sei, cos'è? Devi far parlare il campo, devi mettere da parte gli atteggiamenti che talvolta sono stati irritanti, l'anno scorso anche talvolta l'abbiamo visto indolente. Fai parlare il campo. Pronti via, diciamo che Lucca non coglie l'occasione di Maro per il noto infortunio. Aveva fatto uno scampolo di partita, poi si è fermato, ha perso dei giorni di preparazione secondo me molto importanti. Arriviamo alla seconda fase del ritiro qui a Castel di Sangro e lui fa un gol con lo Sassuna da centravanti di sfondamento, come si diceva una volta, l'ho ripetuto spesso questo termine, centravanti vero che copre il pallone grazie alla fisicità, 2-0-1 li fa sentire tutti i suoi centimetri e fa un bel gol, anche se quel gol viene anticipato da un atteggiamento in campo ai limiti del comportamento giusto.
0: L'ammonizione subito, pronti via.
1: L'ammonizione subito, sì. Che ti dà l'idea. Poi quel gol, tutti quanti magari pensiamo: ah, questo allora Lucca è tornato così. Poi fallisce clamorosamente il test match contro il Celta Vigo. In allenamento Lucca invece dialoga con Noah Lang, fa gol a ripetizione, insomma si mette in evidenza. Questo ti dà proprio l'esatta misura di questo up and down, di questo Lucca che fa fatica a mantenere una linea che sia una sola. Se vogliamo essere ingenerosi, si boccia Lucca senza se e senza ma. Se vogliamo entrare un po' più nelle dinamiche di quanto sia difficile anche per questo ragazzo trovare il momento giusto per imporsi, e allora diciamo lasciamo il giudizio un po' in sospeso. Io resto dell'idea che, e l'ho detto tante volte anche all'autorevole microfono di Radio Gol, il destino di Lucca è nelle mani di Lorenzo Lucca. Il Napoli ha fatto quello che doveva fare, ha investito tanto e gli ha dato questa seconda chance. Allegri è sembrato molto più disposto, molto più ben disposto rispetto ad Antonio Conte a capire come bisogna servire meglio Lucca, come bisogna mettere questo ragazzo in una migliore condizione per esprimersi. Il ragazzo deve avere una linea comportamentale diversa, deve far capire, anzi deve capire prima lui e poi far capire ad Allegri e ai compagni che quel senso di rivalsa che io avevo visto nei primi giorni di ritiro a Di Maro, perché è vero che la faccia è un po' lo specchio dell'anima, e la faccia di Lucca in quei primi giorni era quella di un ragazzo sorridente, di un ragazzo partecipe, di un ragazzo che voleva dare quel qualcosa in più che il Napoli si aspetta da Lorenzo Lucca. Adesso è lui che deve uscire fuori allo scoperto definitivamente. Se c'è una seppur minima possibilità per una seconda chance, la seconda chance dal mio punto di vista nella vita non si nega a nessuno.
0: Certo.
1: Io non sono mai per i giudizi tranchant, perché sento dire su Lucca è un brocco, sento di dire di Lucca tutto e il contrario di tutto, non mi sta bene. Lucca la sua carriera se l'è costruita, Lucca non arriva a Napoli per raccomandazione, non arriva a Napoli perché è figlio di, non arriva a Napoli perché ha la procura il signor tal dettaglio. Arriva a Napoli perché ha alle spalle una gavetta che lo ha portato a vestire la gloriosa maglia del Napoli. Poi, come sempre accade, la storia del Napoli ce lo dice, ci sono calciatori bravi ma che non sopportano il peso enorme di questa maglia azzurra e purtroppo per loro non scocca la scintilla e sono costretti ad andare altrove, e ci sono talvolta giocatori addirittura meno bravi tecnicamente che però hanno saputo gestire bene questa pressione, anzi questa pressione l'hanno trasformata in benzina per andare meglio e per annullare il gap tecnico nei confronti di compagni più dotati. Lucca deve decidere il da farsi, lo deve decidere lui, lo deve decidere in tempi brevi, lo deve comunicare attraverso il campo ad Allegri, ai compagni e alla società. Il tempo stringe, c'è una deadline che non è lontana, o si continua con lui, ma deve essere convinto prima lui, oppure le strade si divideranno e il Napoli sarà costretto, sarà obbligato ad intervenire sul mercato quanto prima. È chiaro che se tu adesso chiedi a qualsiasi tifoso del Napoli in giro
0: certamente
1: per dove siete per la doppia cessione Lucca Lukaku in cambio di Gabriel
0: Jesus, ti diranno sì.
1: Non c'è dubbio alcuno. 100 interviste, 101 diranno sì. Però voglio dire, vediamo quello che accadrà.
0: Anche perché, Carlo, insomma, la questione Lucca, io credo che è ovvio che abbiamo parlato del difensore, dell'esterno, del sostituto di Lorenzo, dell'alternativa. A me la parola sostituto in generale non mi piace. L'alternativa, ecco, in questo caso a Giovanni Di Lorenzo. È ovvio che secondo me il nodo Lucca è uno di quelli comunque principali, perché stiamo parlando di una figura nello scacchiere di Allegri importantissima, perché è l'alternativa a Rasmus Højlund, uno che l'anno scorso ha tirato la carretta praticamente per tutta la stagione, patendo anche quella che era la stanchezza inevitabilmente in alcuni tratti, e quindi in questo caso tu ti vai a giocare qualcosa di davvero molto importante, cioè essere l'alternativa dell'attaccante titolare del Napoli, una squadra che sarà impegnata su tantissimi fronti, la Champions, il campionato, la Coppa Italia. E tu devi essere pronto per ricoprire un ruolo del genere e anche mettere, tra virgolette, con competizione interna in difficoltà l'allenatore. Se la testa non è pronta per questo, il Napoli si assume un rischio enorme oltre al calciatore, Carlo.
1: Non fa una piega. Discorso tuo trasparente e cristallino, non fa assolutamente una piega, però tu mi insegni che talvolta il rischio è contemplato in un'azienda calcistica. Il calcio fa parte di quelle aziende atipiche dove spesso l'investimento che fai non ha certezza del ritorno, o magari talvolta un piccolo investimento ti ritorna 10 volte maggiore. Nella atipicità del calcio e dell'azienda c'è la cultura del rischio, e il rischio è anche quello magari di puntare su un calciatore che poi magari non risponde per quelle che sono le aspettative. L'anno scorso il Napoli non si è assunto un rischio. L'anno scorso, quando ha acquistato Lorenzo Lucca, ha acquistato un giocatore che aveva fatto bene precedentemente, aveva fatto bene l'ultimo anno a Udine, ma voglio dire anche nelle sue esperienze di Palermo, di Pisa. Perciò dico, questo è un ragazzo che la carriera se l'è costruita. Non è un ragazzo, per modo di dire, perché è un classe 2000, quindi abbiamo di nuovo fatto 26 anni, tra l'altro è anche papà, quindi con una famiglia, con la compagna. Mi piacerebbe che ci fosse una valutazione più attenta prima di sentenziare, ma anche con termini impropri, perché poi il calciatore può fallire, bene, ma non per questo va offeso, perché poi
0: certo, ma lì, a parte che lì si parla proprio di educazione, che quello dovrebbe essere la base di tutto.
1: È un confine molto labile che talvolta viene superato dalla critica, che è oggettiva. Io muovo ho detto la stagione l'anno scorso è stata fallimentare, esatto. Questa è una critica forte che io mi sento di muovere a Lorenzo Lucca, e spero per lui che quest'anno possa prendersi una rivalsa a prescindere, con o senza la maglia del Napoli. Poi entrare in un campo che è quello della maleducazione, superando il confine della critica, andando nell'offesa personale, è qualcosa che non appartiene alla cultura sportiva dei napoletani.
0: Bravo, Carlo.
1: Appello. I calciatori vanno criticati, la società va criticata, tutto va criticato, ma quel confine tra la critica e la maleducazione, la violenza verbale, non va superato, non ci appartiene, storicamente non è una cosa che ha fatto qualificare il tifo napoletano. Il tifo napoletano si è sempre qualificato per altro, per passione, per competenza, per vicinanza. E poi la critica è giusto muoverla quando è costruttiva,
0: assolutamente,
1: quando è legittima, però rimanendo nell'ambito della critica senza mai sfociare nella maleducazione.
0: Bravissimo, bravissimo Carlo, sposo davvero ogni tua parola, e anzi ne approfitto ovviamente per augurarti una buona giornata, un buon lavoro, un grande, grandissimo abbraccio al nostro Carlo Alvino, che ritroveremo ovviamente domani. Ciao Carlo.
1: Un abbraccio pure a te carissimo Ricky, e buon proseguimento con Kiss Kiss Napoli, ciao.
0: Grazie, grazie mille a Carlo Alvino, soprattutto quest'ultimo segmento mi trova particolarmente d'accordo, critica sempre, sì, ma finché sia costruttiva e ovviamente nei canoni dell'educazione. Detto questo, parliamo ancora del Napoli, dell'amichevole contro il Celta Vigo, anche degli azzurri, di quello che sta provando Massimiliano Allegri. Lo facciamo con mister Enzo Montefusco. Ciao mister, come stai? Grazie per l'attesa.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno mister. Insomma, stavamo parlando anche di quest'ultima uscita del Napoli con il Celta Vigo. È ovvio che qualche singolo ha convinto più di un altro o meno di un altro, qualche errore. Siamo comunque in fase di preparazione estiva, seppur mancano 12 giorni poi all'esordio in campionato contro il Genoa. Però a me è sembrato di vedere un ragionamento, un pensiero, anche una guida tattica ben precisa che Allegri vuole dare a questa squadra, che è ben diversa da quello che si diceva di Massimiliano Allegri, che con il Milan ha giocato con il baricentro basso e uno che lasciava il possesso agli avversari. Adesso invece contro il Celta Vigo, per quanto, ripeto, è un'amichevole estiva, dei principi tattici molto interessanti, che sono più votati a far gioco più che a subire il gioco dell'avversario.
2: Sì, ma io penso che sia già troppo presto per incominciare a giudicare.
0: Ah, certo.
2: Sì, noi siamo qua dopo appena 10 giorni, e se ci permettiamo di giudicare il lavoro di un tecnico, che poi è un tecnico che noi conoscono tutti, stiamo un pochino esagerando. Forse a Napoli ci sta andando solo le righe per quanto riguarda certe situazioni. Diamo il tempo agli Allegri. La cosa di, non dico conoscere i calciatori, perché i calciatori magari sono conosciutissimi in Europa da tutti. Diciamo che dobbiamo capire lui che intenzione ha come giochi in mezzo al campo, cioè qual è la squadra che deve giocare, anche se sono, in questo momento sono sempre meglio vanno giù, addirittura vanno qualche giocatore. Io non me la sento di dare un giudizio, perché io reputo Allegri un ottimo allenatore, lo dimostrano i suoi risultati, le sue cose che ha fatto. Però chiaramente siamo lì a vedere che cosa farà, perché non è facile sostituire uno come Conte, che viene a Napoli e ci vince lo scudetto, arriva al secondo posto, vince la Supercoppa. Per chi arriva diventa tutto più difficile, ecco perché l'avremo scelto come fa lui, il meglio che c'è, e non potete mai affidare questa squadra in mano a uno giovane, ma si parla di fare la Serie, ci vuole un allenatore che sapesse fare questo, e diamo tempo prima prima di vedere che cosa succede. Lo so che ci vogliono 10 giorni, però questi ragazzi giocano a memoria, cioè a lei deve fare solo un discorso di cambiare il lavoro che sta facendo rispetto a quello dell'anno scorso, e in più di cercare di dare alla squadra un ben preciso gioco, quello quale sarebbe, quello di forse di giocare un po' più a calcio. Io sono sicuro, sa perché lo farà Allegri, perché Allegri diciamo porta avanti il discorso per le sue caratteristiche da calciatore, cioè di saper giocare più a pallone, mentre Conte, che era un grandissimo giocatore, giocava più sull'agonismo, sull'aggressione, sull'aggressività, per cui è ancora questo. Questa partita qua conta fino a un certo punto.
0: Ah, certo.
2: Abitualmente quando si scelgono queste partite si pensa, diciamo, il Napoli a quel punto lì forse ha preso dei giocatori nuovi e si possono venire. Ma il Napoli che deve essere gli stessi che l'anno scorso.
0: Esatto.
2: Se la chiunque viene in questo momento, li mette in campo e quelli giocano come l'anno scorso, perché sono abituato a fare il primo controllo. Io mi auguro solo che a me mi torni a fare un gioco più, un pochino più divertente di quello che faceva.
0: Anche perché, insomma, mister, questa squadra, insomma, nelle proprie individualità credo che abbia parecchie qualità tecnica, quindi è un po' votata in generale, secondo me, questa squadra a praticare un gioco più propositivo.
2: Ce la pensiamo uguale. Io dico che questa squadra ancora oggi per me, diciamo, è la squadra che come l'Inter, cioè al limite diciamo perché l'Inter diciamo che sta dietro l'Inter, ma non vedo le altre squadre più forti che sta. Anche per questo fatto qua, la squadra che si conoscono a Mulori, è la squadra che va in campo. Io ho visto in quelle volte qualche spezzone che ho visto quello che facevano l'anno scorso, non ho visto proprio niente di nuovo. E poi c'è da capire, e con quello che poi già l'anno scorso a Castel di Sangro, io sto arrivando proprio qua per venire la partita mercoledì.
0: Ah, sarei a Castel di Sangro quindi?
2: Sì.
0: Ah, perfetto.
2: Per vedere che cosa succederà, sempre sul discorso le scelte,
0: certo,
2: che fine faranno McTominay, De Bruyne, la Bottica.
0: Che sono quello che dicevamo prima, i giocatori di qualità, mister, alla fine.
2: E appunto, quando hai questi giocatori, però veramente il discorso della vita, l'unica cosa è la difficoltà di fare le scelte. Ci vuole il coraggio di voi che si fa, devi venire una forza fuori, non ci possiamo inventare, sempre giocare tutti, mi si mette nel pedone questa spalla a sinistra, non è possibile. Vi ricordate le prime partite dell'anno scorso? Il Napoli ha un gioco ben preciso, quello fatto in una certa maniera, è che è difficile fare le scelte, però si prendono questi allenatori perché hanno un curriculum che si possono permettere di dire, caro Daniele Brunini, caro McTominay, caro non può, perché se no oggi non gioca perché gioca il tuo compagno. L'allenatore, le problemi sono solo queste, le scelte, visto che il Napoli ha voglia di scelte. È difficile perché se non più fortunato e viene preso a me, è pagato proprio per questo.
0: Ah, certo.
2: E speriamo che anche questi signori
0: speriamo che oggi è arrivata quest'altra notizia su Marianucci,
2: ci sono stati l'anno.
0: Mister, come sempre, chiarissimo nella tua analisi, io ti mando un abbraccio e ti ringrazio per essere stato quest'oggi con noi. Grazie, grazie mille a mister Enzo Montefusco e buon pomeriggio al collega del mattino Gennaro Arpaia. Ciao Gianni, come stai? Non sento Gennaro in questo momento, stiamo avendo qualche problemino, proviamo a rimetterci in contatto con il nostro Gennaro Arpai, anche perché dobbiamo continuare a parlare di mercato, perché a proposito di mattino, quest'oggi leggevamo proprio sul quotidiano partenopeo anche di una suggestione ennesima brasiliana, insomma il Napoli si sta affondando sui brasiliani, anche della possibilità di Hendrik, però una possibilità che in questo momento insomma non sembra così percorribile. Allora ce l'abbiamo, il collega del mattino Gennaro Arpaia. Ciao Gianni, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio a te. Insomma, parlavamo ovviamente di mercato anche in base a quello che stiamo vedendo. È ovvio che adesso la priorità già lo era in realtà, no Gennaro? Quella del difensore centrale diventa ancor più importante visto lo stop per Luca Marianucci. Difensore centrale, l'esterno alternativa a Giovanni Di Lorenzo. E poi si capisce in base a quelle che saranno anche le cessioni. Ecco, credi che il Napoli proprio dopo l'infortunio di Marianucci andrà ad accelerare sul centrale a questo punto? E il nome resta quello di Badiashile?
3: Ma sì, il nome resta quello. Non credo che cambino le tempistiche, anche perché insomma Marianucci sarebbe rimasto comunque nel gruppo squadra. non ne aveva i gradi di titolare in questo momento, sarebbe stato sicuramente in squadra soprattutto nelle prime partite, visto che ci aspettiamo che Beukema possa tornare dopo Genova, ecco, verso la fine di questo mese di agosto. Però insomma la coppia titolare dovrebbe essere quella tra l'olandese e Rachmani, sicuramente c'è da portare a casa un colpo al centro della difesa, c'è anche da valutare quelle che sono tutte le altre situazioni, tipo quelle di Rafa Marin, e poi insomma Marianucci credo che lo vedremo direttamente ad ottobre, dopo la sosta tra le partite di campionato e quelle della nazionale.
0: Assolutamente sì, tra l'altro leggevamo quest'oggi, visto che il mercato è anche spesso suggestione, no? Possibilità, proposte, eccetera eccetera, proprio sulle colonne del Mattino, dell'ipotesi Hendrick, che insomma al proprio di qualità, insomma credo che il ragazzo un po' di qualità ce l'abbia, però operazione in questo momento destinata comunque ad essere assolutamente in salita, no Gennaro?
3: Sì, secondo me finirà alla Roma. Mm. Finirà in Premier League, nemmeno alla Roma, che è quella che probabilmente in Italia era più vicina a lui. Bisogna, quando parliamo di calciomercato, spiegare molto spesso a chi ovviamente è da casa, legge, segue e tifa soprattutto, che non è una linea continua il mercato.
0: Bravo, Gennaro.
3: In questo caso il calciatore che è in uscita da Real Madrid perché non avrebbe spazio, i suoi agenti si stanno occupando di questa situazione, e chiaramente, come è capitato anche nel caso di Gabriel Jesus, sono gli agenti che lo stanno proponendo a eventuali realtà che possono essere interessate. E per questo la Roma, per questo c'era stata un'idea anche con il Napoli, per questo, visto che l'agenzia Rock Nation conosce molto bene anche il Napoli, e per questo anche la Premier, dove credo che alla fine il ragazzo possa trovare un po' di spazio. Ma come lui, come i nomi che abbiamo magari fatto fin qui, ce ne saranno anche altri che, ecco, noi non saremo così bravi a scoprire, ma che poi non possono far parte del quadro tecnico della squadra del prossimo anno, e quindi non sono poi affari da approfondire.
0: E ti faccio vedere poi dal 15 in poi quanti altri ne usciranno probabilmente di questi nomi. Gennaro, prima di salutarti, vengo anche sugli attaccanti, perché ovviamente continua ad esserci un nome sicuramente molto concreto come quello di Gabriel Jesus, c'è però da sistemare ancora la situazione relativa a Lukaku, che sembra promesso sposo al Fenerbahce, ma noi fin quando non vediamo le firme e tutto ovviamente ci andiamo sempre molto molto cauti. E poi c'è la questione relativa a Lorenzo Lucca, in base a quelle che sono ovviamente le tue notizie, anche un po' le tue sensazioni, come credi che il Napoli poi alla fine deciderà di muoversi sull'alternativa di Rasmus Højlund?
3: Guarda, usciamo fuori dal campo Lukaku, no?
0: Sì.
3: Guardiamola in maniera neutra. C'è una squadra che vuole vendere un calciatore che costa molto, che vuole andare, e una squadra che vuole acquistarlo. Tendenzialmente il trasferimento, l'affare conviene a tutti. Certo è che il Napoli in questo momento sta provando a tra virgolette giocare su quelle che sono le cifre, perché è giusto anche che una squadra che venda faccia il suo prezzo, però poi la sensazione, a meno di strattoni enormi che vadano a distruggere la trattativa, insomma la sensazione di solito è quella di una trattativa che va a buon fine, anche perché la distanza non è siderale, non stiamo parlando di una richiesta di 50 e un'offerta di 20, ma stiamo parlando appunto di alcuni milioni che sono sì importanti, ma a questi livelli possono essere recuperati. E quindi la sensazione è questa qui per quanto riguarda Lukaku. Onestamente per Lucca le uniche sensazioni possono arrivare dal campo, noi lo vediamo in allenamento, lo vediamo in partita, ci sono degli alti, ci sono dei bassi, una sensazione di un ragazzo che non riesce a trovare continuità con se stesso. Dal punto di vista del mercato non ci sono stati grandi abboccamenti, onestamente, in queste settimane. Non c'è un club che è venuto a bussare alla tua porta e ti abbia fatto vedere un'offerta importante, e quindi proprio per questo il Napoli sta cercando di sfruttare tutte le offerte che stanno arrivando, da qui Gutierrez, da qui probabilmente Lang nel corso di questa settimana. Insomma, se si vuole fare mercato in uscita si deve fare anche purtroppo con quei calciatori che possono essere appetibili.
0: No, il discorso è chiarissimo. Gennaro, ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro ovviamente buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie mille al collega del Mattino Gennaro Arpaia. E adesso ci fermiamo, un pizzico di pubblicità, un disco, poi torneremo a parlare ancora di calciomercato, ma anche dalle ultimissime che arrivano da Castel di Sangro. Quindi restate con noi, ci vediamo dopo la pubblicità.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Torniamo in diretta, ultima mezz'ora dell'informazione sportiva con Radio Gol. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Un saluto anche al collega del Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise. Ciao Ciro, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Ciro, purtroppo insomma sta sfortuna sugli infortuni ci vede bene. Oggi la notizia purtroppo è quella dell'infortunio di Luca Marianucci, uno stop anche per lui piuttosto lungo, difensori centrali che in questo momento scarseggiano in casa Napoli, ed è un peccato, no? Perché tra l'altro Marianucci credo che sia stato davvero tra i più positivi di questo doppio ritiro.
2: Sì, e poteva prendersi in questo inizio di stagione anche un po' di spazio, no? Perché praticamente sarebbero giocata lui e Rafa Marin al fianco di Rachmani. Purtroppo è andata così, dovrebbe tornare dopo la sosta inizio ottobre, però ha il modo di, la stagione è lunga, certo. Quindi ha il modo di poter prendersi lo spazio anche più avanti, è un ragazzo giovane, quindi avrà modo di riprendersi quello che ha perso. Il problema è del Napoli, che adesso solo
1: è un bel problemone questo, più che altro, Ciro.
2: Penso che sia urgente andare sul mercato e portare a casa il rinforzo che serve,
1: che in questo momento insomma secondo quelle che sono le ultime vedi ancora Badiashil come profilo, diciamo così, prioritario in pole position rispetto agli altri. Io continuo a dire occhio, perché poi col Napoli non si sa mai, potrebbe arrivare anche qualche sorpresa. Cosa manca in questo momento però, Ciro, per chiudere insomma la trattativa con Badiashil?
2: Sì, manca l'accordo definitivo sui costi della formula, 5 milioni in prestito, sul diritto di riscatto, che è quello che lo manca. Il giocatore ha già un'intesa di massima col Napoli. Vediamo se si riesce. Sapevamo che al ritorno del Chelsea da Perth, dalla tournée, poteva accelerare questa trattativa. Penso che l'infortunio di Marianucci anche possa dare un'ulteriore spinta a questo affare.
1: Sì, sono d'accordo anche io. Insomma, ci chiedono anche, e lo chiedono in particolare i nostri amici di WhatsApp, se per Genoa credi che il Napoli avrà un difensore di ruolo nuovo in panchina. Questo non lo so, ma l'augurio è che tra 12 giorni a Genoa ci possano essere sicuramente delle alternative anche nuove in panchina. Ciro, io però faccio anche un passo indietro, perché per quanto siano amichevoli, insomma, io contro il Celta Vigo ci ho visto un bicchiere decisamente mezzo pieno rispetto a quello che è anche la qualità di gioco espressa al Napoli, soprattutto nella prima, diciamo, mezz'ora, tre quarti d'ora. Quindi voglio anche da te un'analisi su quanto si è visto effettivamente al Patini, perché mi sembra che vada tutto in controtendenza rispetto a quello che si diceva su Massimiliano Allegri.
2: No, il primo tempo è stato molto molto entusiasmante per pressing, per qualità nella costruzione, per il gioco sulle catene, per la quantità anche di palle gol, perché Napoli ha trovato il gol, ha preso una traversa, ha avuto l'occasione con Alisson Santos, quando il portiere avversario ha fatto una bella parata. Poi con i cambi un po' di qualità si è persa, perché in certi ruoli il dislivello è bello evidente, e anche c'è qualche giocatore che è subentrato nella ripresa che non era in condizione, penso a Gilmour e De Bruyne su tutti,
1: sì.
2: Quindi De Bruyne, perché è tornato il 5 agosto, il primo allenamento il 6 e l'8 è andato in campo, e poi perché Gilmour rientrava dopo qualche mese di stop causa infortunio, quindi
1: c'era da aspettarselo, dai, comunque.
2: Si è un po' allungata la squadra, ha concesso qualcosina, era un po' più sfilacciata, non c'era quella compattezza del primo tempo, ma ci sta.
1: No, ma è giustissimo. Poi tra l'altro anche con un modulo in quel caso diverso, perché si era passato a due dietro proprio con Gilmour e con De Bruyne. Tra l'altro lo stesso Celta Vigo aveva inserito anche dei titolari, hanno aumentato quella che era la propria, diciamo, pericolosità qualitativa. Poi è ovvio, sono sempre amichevoli di agosto, no, Ciro? Non è che ci si può aspettare che si vada ai 300 orari. Sono note anche secondo me più che positive da alcuni calciatori, perché io continuo a soffermarmi su quella che è la batteria degli esterni offensivi del Napoli, che per me ha davvero tanta tanta qualità. Lo stesso Noah Lang, che è un po' sempre oggetto del desiderio dell'Ajax e che capiremo anche che futuro aspetta l'olandese, credo che sia tornato in questo ritiro anche con un'attitudine diversa. L'ho visto molto al servizio della squadra e quando ha potuto si è preso anche delle responsabilità con delle iniziative personali. Ecco, su Noah Lang chiedo anche a te un giudizio, visto che lo stai vedendo da vicino.
2: Sì, cioè, ha la testa di riprendersi un po' lo scenario qui, perché è noto che avesse dei problemi con Conte, non è un mistero sinceramente, sta mettendo qualità, attitudine, l'attitudine giusta. Poi sulle, credo che però un giocatore fondamentale che il Napoli deve recuperare è David Neres,
1: penso sì, che ancora non abbiamo visto tra l'altro.
2: Penso che il suo recupero sia determinante per dare un ricambio a Politano. Tra l'altro Politano, stando di più nella metà campo avversario, è molto più incisivo. Del resto ha fatto gol e assist in queste due amichevoli tra Osasuna e Sestavigo. Quindi credo che il recupero di Neres sia il recupero di Neres, l'inserimento, l'adattamento il più positivo possibile di Giovane sono temi fondamentali per questo Napoli.
1: Ma ti aspetti uscite nel reparto, insomma, degli esterni offensivi?
2: Io credo che possa uscire perché l'interesse è serio, perché se l'Ajax cederà Götze al Paris Saint Germain potrebbe arrivare con 25 milioni e il Napoli, per liberare lo spazio per un colpo davanti che potrebbe essere anche Gabriel Jesus,
1: certo,
2: può pensare alla cessione, perché avere soltanto Højlund e il punto interrogativo Lucca alle sue spalle secondo me sarebbe un azzardo troppo grande.
1: Sì, ne parlavamo anche prima con Carlo, infatti sarebbe stata la mia domanda successiva per te Ciro, perché se da una parte c'è, e abbiamo parlato di attitudine, quella di Noah Lang sicuramente corretta, poi vedremo quelle che saranno le scelte, il mercato poi è imprevedibile, da un'altra c'è un Lorenzo Lucca che insomma va ancora un po' a corrente alternata, perché abbiamo visto il gol con lo Sasone, è un bel movimento, ma anche lì era entrato in campo subito un'ammonizione e tutti quanti abbiamo pensato eccoci risiamo, poi è arrivato il gol e allora forse Lucca torna ad essere il calciatore che il Napoli aveva visto. Adesso col Celta Vigo nuovamente grosse difficoltà, onestamente diversi errori pure banali, in allenamento però faceva faville anche stamattina con Noah Lang. Quindi davvero una montagna russa che in questo momento è anche un po' di difficile comprensione, quella relativa al futuro di Lucca, perché poi di fatto offerte vere e proprie non sono arrivate per lui.
2: Sì, assolutamente, però dovesse arrivare un centravanti per Napoli fare le sue valutazioni. Tra l'altro avere tre attaccanti è sempre una cosa positiva, ricordiamoci l'anno più bello di tutti, no? Quello del terzo scudetto, c'erano Aspadori e Simeone alle spalle di Osimhen, quindi potrebbe anche rimanere Lucca. Poi vanno fatti ragionamenti sulla lista per capire i numeri, però io credo che il Napoli abbia bisogno di un'alternativa ad Højlund che ti dia garanzie, cioè che tu sai che se gioca lui il livello rimane alto.
1: No, io su questo son d'accordo, infatti io ad oggi do le tre priorità del Napoli, per me sono l'esterno, l'alternativa insomma di Lorenzo, tra l'altro è atteso lo stesso Mario Giuffredi proprio in ritiro di Castel di Sangro, si parla ovviamente di Favasulli, il difensore centrale e poi per me serve un altro centramanti. Credo che queste siano anche un po' le tre priorità che si è dato lo stesso Napoli, Ciro.
2: Assolutamente, sono i tre fattori su cui si sta muovendo. Io, se vogliamo metterle in ordine, farei difensore, attaccante, vice di Lorenzo.
1: Sì. Che poi tra l'altro il nome di Favasulli, se dovesse arrivare, insomma, ti darebbe anche la garanzia, oltre ad essere un under, di poterlo dirottare anche sulla fascia di sinistra. Insomma, vediamo, è ovvio che il mercato del Napoli, soprattutto poi una volta impostate determinate uscite, ce ne sono ancora tante, caro Ciro, da dover fare, non solo i big ma anche quelli che di fatto nemmeno si sono visti a Castel di Sangro. Allora il Napoli poi andrà a puntellare con questi acquisti. Buon lavoro a Ciro Troise, un abbraccio Ciro.
2: Grazie a voi.
1: Grazie mille al collega del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise. Invece è sempre un piacere ospitare microfoni radio Kiss Kiss Napoli Max Esposito. Ciao Max, come stai?
3: Ciao ragazzi, tutto bene, grazie.
1: Buon pomeriggio a te. Insomma, la sfortuna ci vede bene sugli infortuni del Napoli, si ferma anche Luca Marianucci proprio in un momento in cui insomma il difensore ex Empoli stava giocando secondo me un ottimo precampionato, si stava mettendo in mostra, ma tant'è, si va avanti. Max, non so se hai avuto modo di vedere anche l'amichevole contro il Celta Vigo. Io devo dire la verità, sono rimasto impressionato favorevolmente dai primi 40 minuti del Napoli, un gioco propositivo, ottime anche interpretazioni sulle catene esterne, lo stesso Alisson Santos, che resta un calciatore che fa la differenza, ne parlavo con Carlo Alvino, bravissimo l'uno contro uno, quando riuscirà a trovare secondo me anche la quadra nel fare un passaggio in più, un tocco in meno, sarà un calciatore poi devastante.
3: Sì, è vero che ovviamente ora come ora le partite, come dicevi tu, danno delle piccole indicazioni, poi dopo siamo ancora in fase di preparazione, c'è ancora tanto da migliorare sia sotto l'aspetto tattico e tecnico come in questo caso su Santos. Sicuramente ogni allenatore porta la sua metodologia, porta il suo pensiero di gioco e soprattutto la sua esperienza. Quindi passiamo da un allenatore esperto come Conte a un allenatore ancora più esperto come Allegri, e quindi questo va sicuramente a vantaggio di tutti i calciatori, in questo caso, come dicevi tu, anche di Alisson Santos, che devono migliorare questi aspetti per diventare poi grandi e diciamo così dare un maggior apporto a quello che è il contributo alla squadra e anche alle giocate proprie. Lui, da quando è arrivato, Alisson ha dimostrato subito di essere molto molto bravo nell'uno contro uno, è quasi devastante. Se lui riesce a capire che fare qualche tocco in meno vuol dire anche uno spreco minore di energia, un non dare, diciamo così, un punto di riferimento agli avversari, perché ovviamente un conto è sapere che ogni palla che ti arriva vai a puntare l'uomo, e un conto è sapere che un giocatore, quando gli arriva palla, ha diverse giocate, quindi diversifica la giocata, diventi ovviamente imprevedibile, e con le caratteristiche che ha lui diventa sicuramente devastante. Poi
1: anche perché
3: capire, come dicevi tu, che deve giocare con meno tocchi.
1: Anche perché secondo me, no Max, la qualità proprio in quel reparto, insomma, che tu conosci molto bene, negli esterni offensivi, credo che in questo Napoli non manchi assolutamente, perché adesso, al netto di quello che può essere il futuro di Noah Lang, hai un calciatore che fa dell'imprevedibilità il suo pane quotidiano come Alisson. Stesso dicasi per David Neres. Io onestamente sto vedendo anche un giovane che una volta gioca a sinistra, una volta gioca a destra, qualitativamente insomma è un calciatore che gli dà del tuo al pallone. Poi è ovvio che deve trovare la sua dimensione e anche forse la sua zolla preferita. C'è un calciatore come Politano dove quest'anno probabilmente non gli verrà più richiesto quel compito di fare praticamente il quinto di difesa, e quindi avrà più posizione nella tre quarti offensiva. Io credo che qualitativamente quello è un settore, quello degli esterni offensivi, dove il Napoli può e deve fare assolutamente la differenza quest'anno.
3: Ma assolutamente sì, diciamo che le prime indicazioni ti fanno capire che comunque, ecco, la metodologia di Allegri è quella di offendere un pochettino di più rispetto a quello che abbiamo visto, diciamo, nell'era Conte. L'hai detto anche tu, la qualità in questi anni a Napoli c'è sempre stata, e a maggior ragione quest'anno, soprattutto sugli esterni. Se non la sfrutti è un peccato, ti riduce a quello che è successo l'anno scorso, che al di là di tutto, sì, partite vinte, hai un bel piazzamento in campionato e tutto, però poi vai a vedere la media gol anche sì. dello stesso Højlund è una media
1: ma c'era troppo distanza con l'Inter, Max, in questo senso, 30 gol di differenza, se vediamo in campionato,
3: sono veramente tanti per quella che è la qualità,
1: esatto,
3: degli attaccanti del Napoli, però l'abbiamo visto anche l'anno scorso, Højlund tornava tantissimo e si dava da fare, per carità, gli veniva chiesto e lui lo faceva anche in maniera egregia, perché si metteva a disposizione dell'allenatore e ovviamente della squadra. Però io credo che quando hai questi giocatori li devi cercare il modo di farli stare più vicino alla porta, e allora lì ti possono garantire più gol, ti fanno stare la linea avversaria più bassa, e quindi la squadra anche avversaria è costretta a ripiegare un pochettino di più invece di riversarsi tutta nella tua metà campo, per non parlare degli esterni. Adesso, da quello che si vede, Allegri ritornerà almeno in partenza al 4-3-3, tanto amato dal Napoli, o meglio, fatto negli anni precedenti ad Antonio Conte. Quindi se dovesse usare questo modulo, il Napoli ha delle mezzali, cito nomi così giusto perché mi vengono in mente loro, McTominay da una parte, potrebbe essere anche chissà dall'altra.
1: Ah, lo stesso De Bruyne, Vergara, che sta giocando in quel ruolo.
3: Esatto, e gli esterni li hai nominati tu, abbiamo Politano, abbiamo Giovane, Alisson Santos, adesso Lang, vediamo che cosa succede, però voglio dire, se tu questi giocatori qua non li sfrutti a dovere in fase offensiva, sì, vince la partita 1-0, 2-1, fai sempre fatica.
1: Però non è, secondo me non è la tipologia di partita poi che è nelle corde di questo Napoli, per le qualità che abbiamo detto poco fa. Cioè, il Napoli non credo sia una squadra che sia costruita per accontentarsi dell'1-0, non so se riesco a spiegare.
3: Esatto, stiamo dicendo la stessa cosa. Il reparto offensivo che ha il Napoli deve fare, così capiamo un po' tutti, deve fare assolutamente più di quello che è stato fatto nel campionato passato.
1: Assolutamente.
3: È l'obiettivo, secondo me, che soprattutto Allegri si deve prefiggere per almeno per questo reparto qua.
1: Sono d'accordissimo con te, Max, ti do un grande abbraccio, grazie sempre, un piacere.
3: Un abbraccio a voi, sempre un piacere, ciao.
1: Grazie mille a Massimiliano Esposito, per ora è tutto per quanto mi riguarda, perché io mi fermo qui, tra poco arriva il nostro Marcello Calvano che vi farà rivivere anche quelli che sono stati i momenti salienti dell'edizione odierna di Radio Gol con i nostri highlights. In primis grazie al nostro Nello Iorio, alla parte tecnica, alla nostra regia, a Carlo Alvino ovviamente che è stato quest'oggi ancora una volta collegato da Castel di Sangro, da Riccardo Catapano è tutto, tra poco arriva Marcello Calvano con gli highlights.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata, metti in tavola.

0: Siamo tornati nuovamente in diretta, adesso è arrivato il momento di riascoltare gli interventi più interessanti di questa puntata di Radio Gol attraverso gli highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Io direi che la priorità del Napoli in questo momento, il calciatore che il Napoli ha messo in cima a questa lista, resta il francese, senza alcun dubbio, dove i contatti si infittiscono, dove però ci sono degli ostacoli da superare, perché il Chelsea è fermo sul prestito con obbligo, e questa è una formula che il Napoli, tra virgolette, non vorrebbe subire. Meno difficoltà per quanto riguarda il discorso legato al contratto del ragazzo, quindi al discorso economico legato al contratto di Badiashile con il Napoli, qualche problema ancora da risolvere con il Chelsea, ripeto, soprattutto il nodo è legato al discorso della formula, però resta una priorità, resta un difensore in cima ai desideri del Napoli, e quindi si lavora molto col il club londinese per cercare di accelerare. Io tengo sempre, seppur in lontananza, sempre in considerazione, ma a debita distanza da Badiashile, l'opzione Gatti, che sembra essere uscito fuori dai radar, sembra non interessare più il Napoli. Il ragazzo ha mostrato sui social, insomma, di voler restare con quella maglia, però secondo me, in lontananza, è un'opzione che non va trascurata. Però il calciatore sul quale il Napoli sta puntando le sue fish è Badiashile del Chelsea, e su questo dubbio non ce n'è alcuno.
3: In questa squadra di Fenerbahce c'è assolutamente questo giocatore, vogliono portare Istanbul, però è chiaro che, come voi sapete, anche passato con Osimhen, che cosa sarai,
0: certo.
3: Quindi ricordate, insomma, quindi chiaramente garanzie sicuramente prioritario, senza garanzie sicuramente per il bene De Laurentiis non si fa un passo avanti. Chiaramente Fenerbahce quest'anno sta giocando bene, iniziando bene, sta giocando qualificazione per la Champions League, quindi fino adesso ha vinto, sta giocando molto molto bene. È chiaro che con Lukaku io credo Fenerbahce quest'anno potrebbe ancora più potrebbe puntare alto, ancora più alto, senza andare avanti con il Champions League e anche campionato, che dopo quattro stagioni che vince Galatasaray quest'anno la musica deve essere cambiata. Poi considerando che Salah è andato a giocare a Trabzonspor, è chiaro che quest'anno vedremo una campionata molto ricco, movimentato, perciò Fenerbahce un nuovo presidente che si è eletto due mesi fa, ex presidente tra l'altro da più di 20 anni, è diciamo che un personaggio che conosce bene il calcio, ha portato tanti campioni turchi anche come Carlos, come Ale, insomma tanti altri, e chiaro che a questa stagione vogliono ritornare alle grandi, perché manca scudetti.
4: So cosa vuol dire quando sei in preparazione, oltretutto si fa dei viaggi lunghi, e poi specialmente il Milan è in costruzione, quindi è molto difficile valutare.
0: Certo.
4: La cosa che a me è quella che mi ha di più colpito è il fatto che si vede, ma clamorosamente si vede, che l'Inter è una spanna sopra Milan e Juventus.
0: Ho avuto la stessa sensazione, una squadra che ha degli automatismi in questo momento, com'è normale che sia, però diversi rispetto alle altre.
4: Ma non solo tecnicamente, capito, perché sai, stesso allenatore, la squadra che ha vinto, tutte quelle cose lì, il fatto che quando ha fatto i cambi esce un titolare ed entra un titolare.
0: Sì.
4: Le altre non ce l'hanno. L'unica squadra che può combattere sotto questo aspetto l'Inter è il Napoli, le altre non possono, nessuna può, quindi ci sarà di nuovo, secondo il mio punto di vista, una lotta per lo scudetto fra Inter e Napoli.
5: Ah, noi ce lo auguriamo, questo è poco.
4: No, ma te lo dico, ma no perché.
5: No, ma scherzi a parte, mister, parlando... lo sai che io mi fido sempre del tuo giudizio tattico, e anzi.
4: No, ma perché è lampante. Tu non puoi fare un campionato e fare le coppe e vincere qualcosa con 18 giocatori. Non lo puoi fare, non ce la fai.
5: Anzi, il Napoli in questo momento ha un problema ulteriore, ne ha troppi, anzi, in rosa. Quindi...
4: meglio troppi che nessuno.
5: Sì, però c'è il problema delle liste, quindi il Napoli deve in qualche modo cedere per poi comprarne altri.
4: Vabbè, però, scusami, io vorrei sempre avere questo problema, certo. Io allenatore parlo, che devo scegliere fra i giocatori piuttosto che dire alla società devi comprarmi i giocatori.
5: Assolutamente. Ma l'abbiamo detto l'anno scorso.
4: Cambia tutto, ma cambia proprio il discorso preparazione. Poi, come hai detto tu, inizia il campionato che c'è ancora il mercato.
5: Che a me questa è una cosa che mi fa impazzire, tra l'altro.
4: La gestione dei giocatori è difficilissima in situazioni di questo tipo.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Questa notte i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono stati impegnati in un servizio antisciacallaggio iniziato con il...
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Questa notte i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono stati impegnati in un servizio antisciacallaggio iniziato con il terremoto dello scorso 30...

ed oggetti atti allo scasso. Ancora la cronaca, era in vacanza con la sua famiglia, il 76enne originario di Napoli, che ha perso la vita dopo aver accusato un malore in mare nelle acque di Otranto. Giancarlo Capuzzo stava facendo il bagno quando attorno alle 10 ha iniziato ad accusare un malore. Sono prontamente stati allertati i soccorsi con i sanitari del 118 arrivati con ambulanza e automedica sul posto. Vani purtroppo sono stati i tentativi di rianimazione per l'uomo, che è deceduto con ogni probabilità per via di un arresto cardiaco. Ed ora passiamo ai numeri degli sfollati a Pozzuoli per il terremoto della scorsa settimana. Sono salite a circa 2.300 circa le persone costrette a lasciare la propria abitazione a Pozzuoli dopo il terremoto di 4.7 magnitudo del 31 luglio ai Campi Flegrei. Le ordinanze di sgombero o interdizione del comune di Pozzuoli interessano complessivamente 836 nuclei familiari. Sono 2.060 le persone che hanno trovato una sistemazione autonoma, mentre 112 sono ospitate in strutture alberghiere. Altre 68 persone, anche non destinatarie di ordinanze di sgombero, sono invece accolte al Pala Trincone. E la chiusura con lo sport, il calcio, allenamento mattutino per il Napoli oggi a Castel di Sangro. Gli azzurri continuano la preparazione atletica in Abruzzo, dove dopo domani affronteranno l'Aris di Salonicco nell'ultima delle amichevoli prima dell'inizio del campionato. Non arrivano buone notizie dall'infermeria. Il Napoli ha comunicato l'entità dell'infortunio occorso nell'amichevole con il Celta Vigo a Luca Marianucci. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro. Sul fronte mercato, in uscita Romelu Lukaku, che è ad un passo dal trasferimento al Fenerbahce. Al Napoli andrebbero circa 10 milioni di euro dalla vendita del cartellino. Intanto Gabriel Jesus si mostra sempre più propenso ad accettare la destinazione Napoli, riducendosi anche l'ingaggio pur di venire in Italia. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì continuerà a splendere il sole sulla Campania, con anticiclone nordafricano ben saldo, calde d'afa infatti molto intensi, con punte anche prossime ai 36-37 gradi. Da segnalare nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni a ridosso dei rilievi. La ventilazione inoltre sarà debole o del tutto assente e con mar tirreno calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

of the

E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Iva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi,

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Bambina. Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Georgie Noriega, Rec 808,
1: Shadow Towers, Puerto Rico.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.

posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.